0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Thank you.
1: Radio Dreamland.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: And who are you, my pretty fair maid? And who are you, my honey? And who are you, my pretty fair maid?

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Higher.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza, in cui si fondono scienza e filosofia, per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa Leal, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a Leal, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Un benvenuto a tutti quanti, a tutti voi che siete intervenuti. Siamo qui a presentare un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, ampliato con articoli e scritti dell'autore. Un libro che parla di robotica e di intelligenza artificiale, temi attualissimi in questo, quanto mai attualissimi in questo periodo, perché non passa giorno che non se ne parli, che non se ne parli sui giornali, che non se ne parli in televisione. C'è anche un ampio dibattito sul tema. C'è chi teme l'intelligenza artificiale e chi la auspica come per l'uso che se ne potrebbe fare. In questo libro Giancarlo non prende posizioni né a favore né contro, si limita a sottolineare l'argomento come un confronto su cosa sia l'intelligenza e la coscienza. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale porta tutto sommato a interrogarsi sullo stato della coscienza. Da sempre l'uomo ha sognato di poter creare a sua immagine e somiglianza delle creature artificiali capaci di sollevarlo dalla fatica dei compiti più gravosi. E la fantascienza del nostro tempo ha prodotto un'ampia iconografia letteraria dove i robot e androidi intelligenti popolano il mondo del futuro e magari si mettono in antagonismo con i loro creatori per conquistare l'indipendenza. Ecco, parliamo anche di Giancarlo. Giancarlo Barbadoro è scomparso purtroppo nel 2019. Era giornalista, poeta, scrittore, musicista, speaker radiotelevisivo, teorico dell'ecospiritualità. È stato definito poeticamente un viaggiatore del tempo perché sognava un tempo in cui non ci fossero conflitti, un futuro di pace e di fratellanza per tutti gli esseri viventi. È stato un grande attivista per i diritti degli animali e una causa che sentiva più di ogni altra, poiché li riteneva gli esseri più sfortunati della terra. Era attivista anche per i diritti dei popoli indigeni, per la salvaguardia delle loro tradizioni. Con esponenti della comunità indigene di tutto il pianeta ha fondato la Eco Spirituality Foundation per diffondere la filosofia dell'ecospiritualità. L'anno scorso, proprio qui al Salone del Libro, avevamo presentato un altro suo libro postumo, Viandanti del Tempo, che parlava appunto di viaggi del tempo e anche qui anticipando una tematica di cui si occupa attualmente la scienza moderna. Quindi Giancarlo ci ha lasciato un immenso bagaglio intellettuale che porteremo avanti e divulgheremo tramite il centro studi che abbiamo creato proprio dedicato a lui. E a questo punto, visto che abbiamo qui Massimo Centini, scrittore e antropologo, autore della bellissima e suggestiva prefazione, darei a lui la parola. Grazie.
1: Buonasera. Allora, sì, ho fatto volentieri la prefazione a questo libro, naturalmente per il legame con Giancarlo Barbadoro, ma anche perché il tema è particolarmente affascinante dal punto di vista prettamente antropologico, no? L'idea di questa uomini, robot e dei è messo al contrario, no? Dovrebbe teoricamente, secondo la nostra visione, dei uomini, robot, no? Ecco, è fatta volutamente questo titolo in questo modo. E l'alba del futuro. L'idea, come diceva benissimo chi mi ha preceduto, è l'idea che l'uomo possa essere nella condizione di creare, chiamiamola la vita, no? In buona sostanza, per mezzi altri, alternativi rispetto a quelli classici e fisiologici, forse più piacevoli, non lo so, no? Ma esiste da quando esiste l'uomo, nel senso che da quando noi abbiamo memoria scritta troviamo figure che hanno cercato di creare la vita con mezzi alternativi. Penso a Prometeo, che tutti conosciamo, no? Che è andato a rubare il fuoco, però Prometeo, al di là di questo, ha anche provato a modellare un essere umano e a dargli la vita, e ovviamente dall'altro se la sono un po' presa perché avevano un copyright, no? Per questa cosa, e da allora è rimasto questo marchio, cioè il marchio del, chiamiamolo peccato, ma se non mi piace la parola peccato lo chiamiamo l'infrazione, l'idea che l'uomo possa fare qualche cosa che esula dalla campionatura delle sue attività, ha sempre creato un po' questo senso di angoscia, no? Da lì fino alla pecora Dolly. È giusto o è sbagliato? È la strada per il futuro oppure ci stiamo sostituendo a Dio? È interessante questa cosa qui, no? Pensate quanta roba rientra all'interno, rientra l'eutanasia anche su un piano completamente diverso, rientra l'aborto, la fecondazione, sono temi di
2: la carne artificiale,
1: ma almeno lì, se non altro, a voi fa anche un piacere, no? La carne artificiale, sembra la maggior parte di voi animalisti, ma per questo lo sono anch'io.
0: E mi trovate anche tanti guai sul pianeta.
1: Ma certo, ma per carità. Ma dicevo, tutto questo genere di cose rientra comunque in un mondo che ci trova comunque ancora impreparati. Preparati, se volete, filosoficamente, ma impreparati praticamente. Io qualche tempo fa ero a un convegno su queste tematiche, sulla bioetica, e dopo il convegno si parlava così con alcune persone, tra le quali c'era il padre, adesso non mi ricordo più il nome, di quella ragazza che alcuni anni fa è stata, ha praticato l'eutanasia, adesso non mi sfugge il nome, anche avrei bisogno di un'intelligenza artificiale anch'io da implementare. Comunque, io avevo espresso alcune perplessità sul fatto dell'ingegneria genetica prenatale, no? E lui giustamente mi dice, ma senta, se lei dovesse avere un figlio e le dicono, guarda che se noi interveniamo possiamo modificarne la struttura genetica, mentre ci siamo, che colore degli occhi vorresti? Che capelli vorresti? E lui dice, guarda che la gente forse sarebbe contenta di questo, no? Allora, da un punto di vista piegamente materialista forse sì, ma a questo punto è veramente sostituirsi a Dio, no? Io sono molto favorevole agli interventi prenatali in caso di patologie, cioè è un problema significativo, ma decidere gli occhi, il colore degli occhi, decidere tutta una serie di altre cose, forse è un abuso, forse stiamo andando troppo oltre, no? Però questo l'uomo l'ha sempre desiderato. Nel libro, e tu interrompimi,
0: vai tranquillo.
1: Nel libro si parla anche molto di automi, di robot, no? Che è un po' la strada, quello che ha creato la strada per questa cosa qua, nel senso che fin dal passato, diciamo dal Rinascimento, ma non è vero, perché anche nel mondo antico, nel mondo medievale, c'erano questi automi, queste cose che funzionavano per fare determinate attività, ma poi è soprattutto dal Rinascimento in poi che questa cosa si affermerà in modo tra ludico e lo scientifico nel 600-700, per acquisire poi una sua dignità quando? Con l'inizio della fantascienza, perché la fantascienza è quella, già quella alla Wells, no? Quella dell'Ottocento, comincia ad avvicinarci a quest'idea, l'idea di un essere, guardate, sempre antropomorfo, il robot, non è mai. Adesso io ricordo, voi siete troppo giovani, non lo ricordate, ma quando hanno cominciato a mettere i primi robot nelle catene di montaggio, tutti stupidi che li chiamassero robot, perché immaginavi il robot, quella roba lì con gli stantuffi colorati che vedevi nei film di fantascienza degli anni 60 e 70, invece il robot è diventato un concetto, non più un oggetto come ce lo immaginavamo. Ebbene, questo tema è un tema di grande interesse, che oggi noi abbiamo metabolizzato, perché in fondo non è un robot, ma quando tu parli con l'apparecchio, Alexia si chiama, sì, no? Dici, mettimi questo disco, non ce l'ho, pirla, cambia, cioè, ma finirà così, finirà così sta cosa. è come quando lo fai sul telefonino, cioè, e chiedi, dimmi un po', Rosalba Nantero, quanti anni ha? Ah, non te lo posso dire,
0: perché... No, ti assicuro che ho fatto delle prove sull'intelligenza, adesso c'è il ChatGPT, no? E ho fatto delle prove che hanno detto delle castronate allucinanti. Non so, avevo chiesto qualcosa, delle informazioni sul mio gruppo musicale. Hanno detto delle cose terribili.
1: Certo, ma è un po' come Wikipedia o altro, nel senso che uno che non sa si attacca alla prima cosa che vede, no? O quella che apparentemente corrisponde a quello che lui o lei pensa di quella cosa, no? Allora, metti che io non so chi siete voi, che musica fanno? Tipo Casadei, penso che facciano la musica di Casadei. Vedo una cosa sbagliata che mi fa pensare a Casadei e dico, ah, è quella lì.
0: Yeah.
1: E questo è il problema, no? Una volta dicevano, chi controlla il controllore? E adesso chi controlla questa cosa? Ma questo è sempre esistito. Ma a me quello che spaventa di più è proprio l'indifferenza della gente per questa cosa, perché questa cosa ti dà delle comodità, è innegabile,
0: innegabile.
1: No? È innegabile. Ed è la prima cosa che uno, a cui uno fa riferimento.
0: Però questo libro mette anche a confronto con che cos'è la coscienza, la consapevolezza, e semmai dei robot potrebbero arrivare alla consapevolezza, perché allora lì sì che c'è da tenerli, no?
1: Allora c'è un bel esempio, secondo me, che è Frankenstein di Mary Shelley,
0: sì?
1: No? Che non è un robot, ma ancora peggio, no? Recupera un po' l'idea di Prometeo. Infatti il libro della Mary Shelley si intitola Il moderno Prometeo, dove questo medico, il dottor Frankenstein, costruisce un essere umano prendendo dei pezzi, cercando di prendere il meglio, cioè di me non avrebbe preso nulla, ma ad esempio di un uomo di una certa prestanza, prende appunto la struttura di una persona intelligente, il cervello, poi in Frankenstein Junior si sbagliano, no? Sapete la storia. Però è affascinante questo libro, intanto perché è scritto da una donna, ma guardate, non prendetela come una cosa maschilista, ma è geniale una donna nell'Ottocento che avesse quella conoscenza scientifica. Lei era imparentata con lo zio di Darwin, quindi, come dire, in qualche modo aveva per induzione già imparato qualcosa, però conosceva le teorie di Galvani sull'elettricità animale, eccetera, e non era da poco per quell'epoca una donna così. Infatti quando con Byron, col marito Percy e il medico di Byron Polidori, decidono di fare questa gara per chi scrive il racconto più strano di fantasmi, gli altri sono scomparsi, cioè non sappiamo neanche cosa hanno scritto, forse Polidori ha scritto il vampiro, ma l'ha rifatto poi dopo. Byron si è perso per la strada, lei ha scritto sto capolavoro, dove questa creatura, che proprio parlo della lei mi ha dato un libro della coscienza, questa creatura che si chiamerà sempre creatura, non gli danno un nome, è significativo, no? Perché tu non dando un nome non riconosci un'identità, un'umanità, è una cosa, la creatura. E la cosa affascinante è che questa cosa chiede al dottor Frankenstein di avere una vita normale, tra l'altro è vegetariano, perché lui dice io vorrei un'altra creatura possibilmente femminile con la quale vivere in ambiente naturale, ma è davvero è un protoecologista dichiarato, no? E usando solo bacche e altre cose, non mangiando animali. Quindi in qualche modo. Ah sì, in qualche modo lui reclama una coscienza.
0: Certo.
1: È quello che sfugge di mano al dottor Frankenstein. Cioè nel senso che lui pensava di avere una roba tipo il golem, no? Il golem ebraico, dove tu ti cambi le lettere sulla fronte e lui da vita passa a morte o dice, e quindi acceso spento, no? Lui pensava di avere quello. E invece ha creato una creatura e dice, senti, io vorrei una mia identità, una mia coscienza. E da lì gli è scappato di mano. Questo è in senso positivo, ma potrebbe essere in senso negativo.
0: Certo. Infatti, tu come la vedi questa cosa? Cioè, qual è la tua posizione nei confronti dell'intelligenza artificiale?
1: Ma,
0: la temi?
1: Ma io, arrivato a questo punto della mia vita, devo cercare di tenere quei quattro neuroni che ho ancora io in testa per tenere la mia intelligenza, quel poco che ho ancora. È ovvio che, come tutte le cose che non conosci, in qualche modo ti inquietano e sei più propenso ad accettare forse la parte che ti preoccupa di più, quella che ti un po' più inquietante e che paradossalmente ti allenta l'ansia, no? Perché dici, ah, è proprio una robaccia, eccetera. Però io adesso guardo il computer, che tutti conoscete, o questa cosa qua, certo, no? Quando io ho fatto la prima elementare, il bidello veniva a metterci l'inchiostro nel calamaio al mattino. Noi mettevamo il pennino, scrivevamo sulle tavole di pietra, bagnavamo il pennino e scrivevamo. Poi l'anno dopo è arrivata la stilografica, la lauretta, e in terza e in quarta la biro, no? Che abbiamo subito imparato a togliere il resi e a spolpare i pallini di carta. Però penso, io sono del 55, e quindi immagino nel 61-62 ho fatto le elementari. Adesso c'ho il microfono, parlo, il computer scrive. Cioè, sono passato in mezzo alle varie Olivetti, alla Margherita, no? Qualcuno lo ricorderà, la macchina da scrivere alla Margherita, il programma Wostar, il primo programma di videoscrittura.
0: Wostar, è vero.
1: Con il giochino allegato con due barrettine. Adesso tutti voi meglio di me sapete come funziona, cioè è uno shock incredibile, certo. Però non lo freni questo, o ti adatti o sei fuori.
0: Ma anche perché se li consideriamo strumenti, ben vengano, cioè ci evitano delle ricerche pazzesche, perché una volta andavamo nelle biblioteche a cercare i libri, adesso su Google te lo scrive, tra l'altro. Però perché tenere questo andazzo? Perché tenere questa progressione di esperienza? Forse perché si teme che proprio i robot magari acquisiscano una consapevolezza.
1: Quel discorso di Frankenstein che facevamo prima, no? Certo, è evidente che non possiamo, cioè l'evoluzione tecnologica va avanti e noi
0: non la
1: dobbiamo correre dietro, non tutti ovviamente. Noi abbiamo creato queste cose per renderci la vita più semplice, in realtà ce la siamo complicata, perché adesso se non hai sta roba puoi essere morto, non se ne accorge nessuno. Cioè è incredibile, no, sta cosa qua, con tutta l'utilità che ha. Adesso vedete, non c'era nulla, cerca su internet, track, metti la foto. Una volta cosa facevi? Se non avevi la diapositiva col proiettore stavi a casa, no? Però è ovvio che ci sono un sacco di vantaggi, è ovvio che come tutte le cose la generazione di mezzo, quella che è nata con una certa tecnologia e nel corso d'opera ne ha assorbita un'altra, è quella più...
0: Baby boomer.
1: È quella che è più penalizzata, perché è come se fossi passato da camminare a correre, ecco, e non eri preparato per correre.
0: Infatti l'argomento intelligenza pone anche nei confronti delle altre specie, perché l'intelligenza che cos'è? Questo è anche un bel tema che affronta il libro. Che cos'è l'intelligenza e come si pone nei confronti delle altre specie che convivono con noi sul pianeta? Non si può fare una classifica, magari sono intelligenze diverse, così come fossero extraterrestri che venissero sul nostro pianeta. Magari sono intelligenze, ma hanno un loro grado di intelligenza.
1: Ma Voltaire diceva, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e l'uomo gli ha restituito la cortesia, no? Perché bene o male noi abbiamo immaginato Dio come un essere, se lo devi rappresentare. È vero che è San Pietro, però la pubblicità della lavanza, no? La barba sulla cosa, eccetera. È ovvio che, sempre basandosi su Genesi, che cosa dice? L'uomo e comanderà su tutte le specie.
0: Questo è stato un disastro, è stato un disastro, perché questo ha creato l'antropocentrismo e quindi l'uomo dominatore che domina su tutto quello che ha intorno.
1: Allora, pur essendo totalmente d'accordo con te, è evidente che non può in Parlamento non ci possono essere dei criceti e all'ospedale dei lama. Cioè, evidentemente, no, sarebbe, magari funziona, non lo so, per il Parlamento penso che siamo tutti d'accordo, ma per gli ospedali, la scienza.
0: Se consideriamo che i miti antichi parlano di un'epoca in cui c'erano solo i grandi sauri e poi sono passati ai piccoli sauri, ecco, io mi chiedo chi ci ha trasmesso tutto questo? I sauri stessi, no?
1: Miseria.
3: Andiamo indietro nel tempo.
1: Quando finisce, perché se no... No, cioè, allora, vi è indubbiamente una visione che è quella della religione o della mitologia e vi è una visione della scienza. La visione della scienza si basa su che cosa? Su dati oggettivi che sono dati archeologici, biologici, geologici, eccetera. Allora, che l'uomo appartenga a un ramo diverso da quello della scimmia è un dato di fatto scientifico.
0: Abbiamo una certa parentela con la scimmia.
1: Indubbiamente. Allora, noi condividiamo il 97,3% del patrimonio genetico con lo scimpanzé nano, è vero. Però comunque siamo un'altra cosa, poi voglio dire, non c'è nessun animale che sia in grado di fare 1 più 1 uguale 2. Cioè. Ma questo non per... neanche tra gli uomini c'è a volte, sì. Ecco, però questo non vuole essere una demonizzazione delle altre specie, lungi da me, però un dato di fatto che c'è una differenza fondamentale.
0: Ma non potrebbe esserci una differenza di un extraterrestre che venisse da un altro pianeta?
1: Ma sicuro, c'è un universo anche nella letteratura di cose di queste. Cioè a me farebbe molto piacere se i cani si prendessero tutto un lavoro da fare, mi portassero fuori a me a fare la pipì o la spesa, sarebbe bellissimo, non per carità, però questa è una visione che oggettivamente al momento non c'è. Poi la regressione potrebbe anche sempre succedere, anche se è abbastanza difficile. Quello che invece mi trova d'accordo con te è questa arroganza antropocentrica dell'uomo, no? Che ha deciso che comunque le altre specie sono inferiori, si servono per mangiare, per divertirsi, per sollazzarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, secondo me ci spostiamo un po' dall'asse del discorso del libro in sé, però sono comunque temi correlati. L'idea di creare, chiamiamola un'altra specie, ma è sbagliato, no? Un'altra specie che è il robot, se volete, se il golem, tutte, è un'arroganza tipicamente antropocentrica. Noi la chiamiamo sindrome prometeica, la sindrome di Prometeo che vuol creare una vita. Questo è presente nella letteratura, nella fantascienza aiose, però lo è anche, meno male, nella realtà, cioè esperimenti genetici ben prima di Dolly per implementare scimmie con seme maschile e umano, ma queste sono prove che hanno fatto da una vita, no? Hanno fatto ogni genere di esperimenti per creare qualcosa che fosse, ma guardate che ci sono studi, ma non dal tempo del nazismo, negli anni 60, 70 del Novecento, sulla volontà di creare esseri subumani, certo. Ma è scientifico, ci sono studi pubblicati da applicare ad attività pericolose e o come deposito d'organi. Sentite questa frase, queste parole, deposito d'organi, ti fa venire la pelle d'oca, no? Ma vi chiedo, se mi dicessero, senti, ammazziamo un maiale, gli togliamo i reni a lui, invento, e tu non muori, te li metto a te e ammazziamo il maiale, io cosa rispondo?
3: Non rispondere, ma è meglio.
1: Datemi atto. Che,
0: è lo stesso discorso che vale più un topo al bambino. Si possono salvare...
1: Abbiamo già parlato di una volta di questa cosa qua. Tu non hai né topi né bambini, hai risolto il problema, io neanche, no? Però avevo dei criceti, quando sono morti mi è dispiaciuto, però voglio dire, tra morire un topo e morire un bambino, forse non lo so, dal punto di vista antropocentrico
0: non è etico,
1: certo, lo so, ma la maggior parte delle persone, datemi atto, la pensa in questo modo. È una visione fortemente rivoluzionaria questa, che ti pone anche proprio a ripensare la nostra specie, non tanto da un punto di vista genetico, fisiologico, perché questo ce lo racconta la scienza, ma da un punto di vista filosofico, antropologico, no? Tu parlavi giustamente di antropocentrismo, esatto. da alcuni anni.
0: Che nasce da una precisa religione.
1: Ma anche da altre religioni, sì. No? Certo, non parliamo
0: dell'induismo,
1: ma la maggior parte delle religioni ovviamente pone gli animali a uno stadio inferiore, no? Questo è un dato di fatto.
0: Il Papa si è rifiutato di battezzare un bambino, cioè di benedire un cane, ad esempio, in questi giorni.
1: Ah, vabbè. Questo fa parte del suo lavoro, anche, no?
0: A livello di marketing è stata proprio
1: è un atto dovuto quello lì, anche perché sennò per l'intensa non c'è nulla da fare, ma questo sono visioni per carità, però resta comunque il fatto che da un bel po' di anni, oramai saranno quasi 20 anni, sono dei corsi universitari di zooantropologia, dove si studia in modo scientifico, soprattutto lo frequentano gente che ha già la laurea da veterinario, e dove ci si occupa proprio di questo tema, del rapporto uomo-animale, ma non dal punto di vista anatomico, da veterinario per capirci, ma dal punto di vista di relazione proprio, per cercare di avvicinare le due specie, no? Nel senso che io ho avuto 4 cani nella mia vita, no? 2 bastardini e 2 maremmani. È evidente, quando lo racconto, magari il bastardino veniva sul letto e dormiva con me sul letto, no? Tu lo racconti a qualcuno e ti dice, ma i cani puzzano, sono sporchi, mettono sti piedi dappertutto. Però poi è un po' come dire, voi sapete, avere un cane è come avere un bambino che resta bambino tutta la vita, no? C'è niente da fare. È ovvio che hai quel tipo di rapporto lì, che chi non ha...
0: Su questo io non sono tanto d'accordo.
1: Se sapevo non venivo.
0: No, perché lì si spersonalizza.
1: Il rapporto nostro nei confronti del cane, certo. È come dire, ho un bambino che resta bambino tutta la vita, perché non riesco a interpretarlo in un'ottica zoantropologica più elevata, no? Certo. A vederne l'evoluzione, eccetera. Ma io in questo sono un buzzurro, nel senso che a me piacciono gli animali, per carità, tutto quanto, ma come dire, non li mangio. Se non avessi altro, forse mangerei anche un essere umano per sopravvivere, certo. Perché è un dato oggettivo.
0: Alla pari, no? Proprio. Certo.
1: Comunque, se ci siamo... vede da lassù, da laggiù, da destra, a sinistra, non so dove lo collocate voi, non so se sarà d'accordo, se mi manda un accidente, ma non credo. Dai.
0: No, comunque è interessante anche questo excursus, perché ci pone a confronto con la nostra intelligenza e con l'intelligenza eventualmente delle altre specie, ma anche degli extraterrestri, tutto sommato, no? Ci sono tutta una serie di romanzi di fantascienza che parlano di questo.
1: Voi pensate come rappresentavano gli extraterrestri negli anni 50-60, come robot, no?
0: Esatto.
1: Poi la cosa si è evoluta e siamo arrivati ad Alien. Siamo arrivati a creature con un'anatomia ibrida, mostruosa, incontenibile. Però i primi erano i robot. Io mi ricordo i primi film di fantascienza, l'Ultimatum alla Terra,
0: sì,
1: il primo, con questo uomo di latta che sembra l'uomo di latta di Alice nel Paese delle Meraviglie. E se noi guardiamo questa cosa, c'è proprio un'evoluzione incredibile.
0: Certo.
1: Pensate a Alien, che schifezza è rispetto a questi anni. E riflette anche le nostre paure, le nostre angosce.
0: Esatto.
2: l'alien che arriva dal di dentro, cioè tu diventi la capsula, l'astronave, l'UFO per portare l'extraterrestre in terra. Prima invece atterrava, ma era il periodo della guerra fredda, l'idea che arrivassero dal cielo i missili, eccetera, il famoso discorso del pulsante, no? Cioè, ma se poi c'è uno che preme quel pulsante che parte il missile, l'altro preme l'altro pulsante, riparte parte dalla

0: si pensa all'uomo transumanesimo postumanesimo. Il transumanesimo è quella fase di evoluzione in cui, non lo so, comincia la pecora d'Olli, Pistorius con le gambe inferiori in titanio, più dotato del normo dotato. Il transumanesimo è il superamento dell'uomo, quindi l'uomo implementato la macchina in buona sostanza, no? Quindi ricordate le figure del cyborg, no? Tipo Schweizenegger, ma se guardiamo il termine cyborg è insomma un'unione tra carne umano e tecnologia. Allora uno che ha un pacemaker è un cyborg in qualche modo, perché ha già un pezzo tecnologico dentro, no? Il transumanesimo è questo, cioè io che mi relaziono al computer, ma non col telefonino e guardo la posta che c'è a casa, ma senza niente, la telemedicina in qualche modo, no? Con tutti i vantaggi, con tutti gli svantaggi culturali.
1: Questo
0: che
1: non, si può fermare la scienza, però potrebbe prenderci la mano, la scienza potrebbe prenderci la mano.
0: E poi il discorso che dicevamo, che controlla il controllore,
1: esatto.
0: E tutti abbiamo in qualche modo paura, no? Ma già lo speed puoi fare una roba da fantascienza che ti fa rincoglierire, non lo so voi, sarete tutti più evoluti, più svegli di me, ma quando ti dammi lo speed, lo speed, che roba, no? Eppure se non hai quello non fai nulla, no?
1: Certo.
0: Questo è uno step dell'evoluzione culturale, tecnologica che dicevamo prima. Ma a me la cosa che mi colpisce tantissimo, no? Sarà perché non sono un gran consumatore di televisione. A casa mia ho la televisione con l'antenna centralizzata, cioè vedi quello che passa alla parrocchia. 65 canali, no? Di cui io guardo quasi sempre i film, no? Ce n'è già una ventina di film da scegliere. Ah, ma ce l'hai l'abbonamento a questo? Certo. Ma che cacchio me ne faccio? Quando li guardo tutti questi film, no? Pensate, no? Che poi ti viene la frenesia, io già vedo soltanto quelli, no? C'è un film, poi la pubblicità passi da un altro, ma anche questo è bello, no? Allora guardi un pezzo di quello, poi ti addormenti e ti svegli esatto. Al terzo film dopo, ma quella è una questione personale. Però la quantità di cose che abbiamo, ecco, è quello un po' il problema della tecnologia a volte, che ci dà talmente tanto che non ci permette forse più di scegliere.
1: Non ci permette di fare silenzio, di fermarci, no?
0: Sì, fare silenzio, tu spegni il computer, mi devo aggiornare, lasciami acceso, non rompere l'anima. A me inquieta sta roba, no? Mi inquieta, ma perché sono un incompetente, è ovvio, non perché. Però quando ti dicono, guarda che... se guardi un film porno, fai delle robe, facevi delle robe porno in casa, eccetera, col telefonino ti vedono.
1: Esatto.
0: No? Ma io ricordo anni fa che io avevo un amico, un carissimo amico, che diceva bisogna togliere le spine della televisione perché dalla spia ti spiano, ti guardano che cosa fai.
1: Ma
0: questa è una cosa, l'idea paracomportista, no? Però bene o male che con la tecnologia noi abbiamo sempre avuto, cioè come tutto quello che non conosci, dici le armi sono pericolose se non le sai usare, certo se stai dalla parte della canna non è la situazione migliore, no? Però se le sai usare non ti spari in un piede o non spari a quello vicino, la macchina è un'arma se volete, no? Avanti, quindi il controllo è certo che queste cose sono più grosse di noi, è evidente. Giancarlo l'aveva avvertito, ma come hai detto tu,
1: ha anticipato molto.
0: Non c'è una posizione precisa, però ti sventaglia lì sul tavolo,
1: ti pone tutta una serie di confronti con gli argomenti,
0: come direbbe, vedi tu cosa vuoi pensare. E comunque bene o male qualche anno questo libro già ce l'ha,
1: sì.
0: No? Rispetto a quando
1: sì.
0: È stato scritto, certe cose non ce l'hanno ancora.
1: La prima stesura è stata scritta nel 2000.

0: Poi l'abbiamo ampliato con tutti gli articoli successivi, eccetera. Però la prima stesura è stata nel
1: 2019. È comunque prima del 2019, in ogni caso, no? E quindi sono 4 anni, pensati dal 2019 ad oggi, quante cose sono cambiate. Pensate all'intelligenza artificiale che hanno questo problema, questa cosa che ti possano ricostruire il volto e farti fare e dire delle cose.
0: Non c'è più differenza,
1: No, è una cosa impressionante questo, no? È vero che non è così facile come magari ci può sembrare in prima battuta, però certamente questa roba c'è, un pochino ci inquieta, certo. È umano io credo, no? Soprattutto chi, come la maggior parte, come credo tutti voi, ha una visione più umanistica, no? più che scientifica nel senso... Sì. Scientista, cioè esatto. Che vede soltanto 2 più 2 uguale 4.
0: Vogliamo fare intervenire?
1: Certo, sì. Penso se il computer ci fa una domanda.
0: Potrebbe anche succedere. Maurizio.
2: Ma io volevo fare una domanda e una riflessione, dato che parlavate prima dell'intelligenza artificiale che potrebbe prendere coscienza e della paura che questo comporta. Però la paura forse, tutto sommato, non è una paura perché noi come umanità abbiamo questa brutta cosa dell'antropocentrismo. Magari una intelligenza artificiale che prende coscienza, non essendo così emotiva, così antropocentrica come noi, magari ci può aiutare e farci vedere le cose molto più razionalmente.
0: Costruire un mondo migliore.
2: Magari costruire un mondo migliore, cioè... noi abbiamo paura di Frankenstein perché lo facciamo a nostra immagine e somiglianza, ma con più potere, perché è più grosso, più forte, più... È la stessa cosa nell'intelligenza artificiale che ha delle possibilità infinite perché raccoglie...
0: Però diceva Massimo, l'idea del controllo, che non è... Cioè, perdiamo il controllo, no?
1: Vabbè, sì, certo.
0: Questo è il fatto. Perdere il controllo...
1: No, è bella questa riflessione qua, però è un po' il discorso che faceva Asimov con il mio robot, no? Con la psico-robotica, sì. Cioè la psiche, c'era nella sua immaginazione.
0: Psicostoriografia,
1: sì. No, ma c'era la psicologa dei robot, sì. No? Che è il massimo della perversione fantastica, che è affascinante. Però è un po' così, no? D'altro canto... Io ricordo che non c'entra con i robot, ma c'entra con l'evoluzione in questo nel senso che dicevamo, che era Fahrenheit 451, no? Quello dove i pompieri bruciano i libri, dove ormai una società, una cultura che non accetta più un libro, no? E il libro lo butta via, lo brucia, chi ha un libro fa un peccato, no? Fa un peccato, fa un reato, scusate. Questa cosa ma potrebbe succedere ed è affascinante che questa è la regressione, no? Rispetto alla tecnologia che dicevamo, che questo gruppo diciamo di resistenti che cosa fa? Ognuno impara a memoria un libro per mantenere la, guarda caso, la memoria. Che in questo caso è umana, per passarla poi ai posteri per tenere viva questa roba qua. Quindi noi siamo un po', come dire, vittime anche dell'immaginario in questa roba, soprattutto perché la maggior parte, io parlo per me, ma forse anche per alcuni di voi, non conosciamo queste cose, no? Intelligenza artificiale, boh, no?
0: Non si sa che la possa
1: prendere. Come è fatta, no? E quindi ti sfugge un pochino di mano. Come dicevamo prima, con la guerra fredda non sapevi bene che cosa fosse e temevi che ci fosse sempre l'occasione che qualcuno premesse il famoso bottone. E poi abbiamo visto, in fondo anche i robot hanno subito un'evoluzione, dal robot così al robot virtuale, nel senso che se ci pensi con certi programmi, tu adesso, per assurdo, col telefonino accendi il riscaldamento, scongeli qualcosa dal frigo, non lo so, fai andare
0: qualcosa. Metti con casa tua, fai andare, vedi che tirachina, no? Cioè,
1: la visione è una cosa, ma proprio l'azione, che era quella che noi affidavamo alla figura antropomorfa del robot e l'avevamo fatta a nostra immagine e somiglianza, ci inquietava di meno, perché aveva, chi di voi non è giovanissimo, ricorda i primi robot che regalavano ai bambini, erano delle robe di metallo così, che adesso i collezionisti li pagano un sacco di soldi, no? Andavano a batteria col filo, rigorosamente, col filo, e avevano ste luci che si accendevano, le antenne che giravano, i vaccini che facevano così, no? E questa è l'idea che a una parte di noi è rimasta,
0: Qualcun altro vuole intervenire?
3: Solo una riflessione su questo discorso, perché visto che anche i personaggi di rilievo come Elon Musk, per esempio, dicono che bisogna stare attenti a tutta questa storia, mi viene in mente come se a un certo momento noi ci parliamo di antropocentrismo e divento ovocentrismo, che ci fa in assoluto, siccome l'uomo, però poi sono ancora più potenti, non so, non è un discorso che...
1: La paura è che scappi di mano, no? Come diceva prima Rosalba, l'idea che un giorno il robot, come il mio robot, chi ha visto, ha letto il libro o ha visto il film, dove il film è ancora più evidente, questi robot decidono di fare sta basta, ma torni avanti.
0: Anche perché loro in teoria potrebbero vivere per l'eternità, e quindi hanno tutta una
1: serie. Se qualcuno non gli toglie la corrente.
0: Questo è vero, perché se qualcuno non gli toglie la corrente, allora possono fare una programmazione infinita di eventi.
1: Sì, se ci affidiamo alla fantascienza, sì, su questo troviamo un universo, no? Anche recenti, dove le macchine fanno quello che vogliono e tutto quanto.
0: Però ci siamo già un po' nella fantascienza, perché stanno costruendo delle macchine mica da poco.
1: Sì, ma pensate soltanto anche alla medicina, no? Che grossa evoluzione rispetto a 20 anni fa, le macchine che consentono di fare tutta una serie di analisi e che una volta ti guardano l'anima, ti trovano l'anima, a me non l'hanno trovata, con qualunque, anche con la TAC, però ho fatto anche una risonanza magnetica, ma non me l'hanno trovata, però forse era arrivato male, eccetera. Però pensate che evoluzione straordinaria, che è un miglioramento della nostra vita. Certo, uno può usare
0: un superamento anche della vivisezione, tra l'altro.
1: Per certi aspetti
0: sì, però non la superi quella vivisezione.
1: No, non la supererai mai. Questo è un potere che sia giusto, no? Ma a parte il potere, è un tipo di sperimentazione che per una parte per la scienza non sostiene di non poterne fare meno, cioè è un dato di fatto, quello. Ma questo non vuol dire che sia giusto, ma che poi mi nemi, no? Io ho fatto parte della LAV per una vita, cioè per carità, sono stato socio dal prima tempi, era trovata una roba terrificante. Negli Stati Uniti avevano provato a inchiodare, a crocifiggere dei cani per provare, ma ci sono delle robe che c'è da spararsi, da vergognarsi di essere umani. Ma comunque, poi dato il canto, io ricordo anche quando la biologia ti davano la rana aperta, tu vedevi che respirava ancora.
0: È atroce una cosa del genere, è atroce. Qualcun altro vuole intervenire?
4: Mi incuriosiva la definizione dell'intelligenza, no? Non vedo l'ora di leggere il libro perché è una cosa particolare. In tempi passati l'intelligenza è stato dato un valore molto legato al tipo di cultura occidentale, no? Tecnologica, anche poi dopo, eccetera. Cioè. Poi hanno capito che stavano un po' lavando le quote e si sono portati accettando che ci fossero anche altri tipi. Ora mi domandavo se anche nella robotica potrebbe, la robotica o comunque nell'intelligenza artificiale, potrebbe succedere che sviluppano un'intelligenza che noi non riusciamo a capire, perché magari prende altre vie, no? Che noi non riusciamo. Perché so, per esempio, che c'è stato un esperimento, non so se è una cosa che potete rispondere, so che c'è stato un esperimento dove facevano dialogare due computer fra di loro, a un certo punto hanno iniziato a parlare con un linguaggio tutto loro, non riuscivano più a capire che cosa stavano facendo, e li hanno spinti di brutto perché sono un po'
0: fuori. Si sono preoccupati.
1: È un po' il 2001 Odissea dello spazio, in cui l'astronauta parla col computer, il computer fa finta di dire una cosa, ma dietro non fa mai. Che una paura atavica, quella lì, che la macchina ti scappi di mano. Io non ho la competenza per dare una risposta intelligente, do una risposta, come dire, istintiva. E per quanto io ne so, è la paura forte, ma forse perché ci sono delle prove in questo senso, che comunque la macchina, come dire, sviluppi un'intelligenza, ma si adatti e trovi strade alternative per sfuggirti di mano, ecco, però non so quantificarla in termini tecnologici, ed è la paura che abbiamo tutti, ed è la paura che ha fatto fare una raccolta firme tra i maggiori scienziati del mondo dicendo fermiamo l'intelligenza artificiale. Oggi ero qui e parlavo con un editore importante, nazionale, che mi dice, ma noi abbiamo già provato a fare dei libri con l'intelligenza artificiale. Mi dice, fammi un libro sul rapporto uomini e robot, e lui te lo fa. Certo, poi devi rileggerlo tutto, però se ci pensate.
0: Ma del resto anche l'intelligenza artificiale deriva da una nostra conoscenza di noi stessi, perché sennò la base è quella, no? Anche noi siamo delle macchine, tutto sommato.
1: Ma io sarei contento di essere una macchina, perché
0: corpo e mente non si sa
1: tagliando come dico io.
0: Siamo funzionati come delle macchine.
1: Beh, da un punto di vista, come dire, di un paragone simbolico, sì, però in effetti purtroppo non siamo delle macchine.
0: Perché abbiamo
1: da un certo punto di vista, da un altro punto di vista, per fortuna non siamo delle macchine.
0: Sì, però quello che volevo dire è che anche l'intelligenza artificiale deriva dalla nostra conoscenza di noi stessi, perché la base è quella.
1: Ah, sì, certo, l'ha fatta l'uomo. L'idea è quella che diceva il signore, cioè che questa cosa poi in un certo punto ti dica, beh, adesso io vado, un po' come il figlio che a un punto della vita lascia la famiglia per la sua vita, per un altro ramo, no? Ecco, la paura è quella lì, come, dove, e bisognerebbe essere specializzati in cibernetica ad altissimo livello.
0: Tutto è come fermarlo questo processo, è impossibile, credo, ormai.
1: A me non, questo penso che sia impossibile, ma la cosa che a me inquieta di più è la commistione tra biologia e tecnologia, no? Cibernetica in questo caso, l'ibridazione, che Barbadoro nel libro in qualche modo viene sempre fuori questa cosa. L'ibridazione tra umano e macchina, ma proprio non filosofica, fisica, no? Allora, se può essere la salvezza di una vita avere un cuore meccanico, elettronico, elettrotecnico, io ho un amico che ha avuto un problema, ha avuto un ictus, gli hanno messo sotto pelle un apparecchietto che quando ha delle estrasie, o delle robe che adesso non so spiegarvi tecnicamente, in ospedale lo avvertono sul computer, gli telefonano, sta bene, sta male, ma è una figata, una cosa così, ti salva la vita, questo è eccezionale. Certo, hai un pezzo che non è tuo dentro, sta di fatto che bisogna capire se ci va o non ci va, perché ci può anche essere gente che obiettore di coscienza in questo senso, e dice come quelli che rifiutano la chemioterapia, quelli che rifiutano l'eutanasia, bla bla bla, no? Sono scelte umane, umanissime, io credo. Uno può condividerle o no, però qui il problema che in fondo è il fil rouge del libro, è che tutto questo un giorno esuli da noi, cioè ci bypassa, track. Che tu ci sia o non ci sia, chi se ne frega. la macchina fa così. È un po' il discorso dello speed di prima, eh? Cioè o passi da lì o mangi sta minestra o salti dalla finestra, o sei dentro o sei fuori. Ecco, io credo che il tema che venga fuori sia proprio sia questo. Proprio. Se, stiamo un po' fuori, secondo me, come cosa che facciamo
0: tanto,
1: tutti.
0: Tanto fuori. Abbiamo un percorso che dalla nascita arriva alla morte e non c'è niente da fare.
1: Ecco, hai detto una bella cosa, però l'idea che spesso dominava in questo senso era la volontà di inserirsi in questa cosa che tu dici, che già stabilito, volete chiamarlo destino, religione, fede, chiamate Dio, chiamatelo come volete. L'idea della macchina di potersi inserire in questo percorso, che un po' l'ha fatto, no? Ci hanno allungato un po' la vita, con certe patologie mia nonna tirava le cuoia a 40 anni, oggi con certe patologie arriva a 90.
0: Certo.
1: Quindi ben venga, non per la sovrappopolazione, non ben venga tanto, ma però oppure inserirsi dentro per modificarti. Questa cosa esiste, cioè noi sappiamo che esiste da quando, dai campi di concentramento nazisti, no? Da quando cominciamo
0: c'è
1: a fare.
0: C'è un mito dell'eterna giovinezza.
1: L'eterna giovinezza torna al Medioevo, no? La fontana della giovinezza, entri vecchio e esci giovane. Poi fa è una roba che sarebbe con tutto quello che comporta, perché magari nel frattempo hai preso un po' di chili, esci, non ti fatti mangio il pantalone, quindi ci sono anche gli aspetti negativi, no?
0: Cioè, questa società non ci porta al confronto con la morte, e quindi c'è sempre questa ricerca di essere eternamente giovani, no? Parlo da un punto di vista proprio prettamente sociale, che forse esula da questo libro, però c'è anche quello come problema.
1: E beh, chi è che non ha paura di morire? Che sia umano, anche gli animali.
0: È l'ignoto,
1: hai paura
0: l'ignoto più ignoto del mondo.
1: La classica frase, spero almeno di non soffrire, no? Tutti abbiamo un po' questa cosa. C'è una canzone di Vecchioni che mi piace particolarmente, che dice, Sogna ragazzo sogna, si intitola la canzone, no? Dove lui dice, pianterai un olivo, anche quando avrai 90 anni, con la speranza di vederlo fiorire, no? Quando è così come piantare un bonsai, ecco, è un po' questa cosa che l'abbiamo tutti, no? Bisogna imparare a regredire a un certo punto della vita, come fosse una curva, no? Sinusoidale. Arrivi a un certo punto, ho una curva a campana che fa così, no? L'apice massimo e poi comincia a scendere, comincia a dover capire che alcune cose non le puoi più fare a 360 gradi. Io fino a 50 anni ogni giorno facevo 15 km di corsa, adesso ne faccio 30 alla settimana se c'ho una gran fortuna, stando male nei giorni che mi fermo, male di schiena, male di ginocchia, male qui.
0: Però magari aumenta la consapevolezza.
1: Aumenta, manda mal di schiena, la saperla.
0: Ritroviamo del
1: corpo. Ma no, a 30 anni mangiavi, bevevi, eccetera. Adesso, guardo la televisione alle 9 di sera, mangio 4 tralli, bevo un sognac di birra, non mi dico altro, no? Ecco, ma devo imparare. Una volta ricordavo a memoria interi brani della Divina Commedia, adesso non mi veniva in mente il suo nome.
5: Ma c'è internet.
1: No, ma adesso io onesto lo metto sul comico per piangere di meno, però un dato di fatto, adesso voi siete giovani, ma arriverà anche per voi, no? Però bisogna imparare. Bisogna imparare, no, imparare a... No, perché Rosalda.
6: Alzheimer.
1: Rosalda diceva la cosa della morte, che il tema cardine, no? Marxismo cosa diceva? La religione è nata per dare un senso alla morte, ma dal pensiero materialista, che forse da un certo punto di vista ha una sua ragione, no? Beh, parlare della morte, ma bisogna imparare a regredire, cioè questo è dura, è è dura non accettare di invecchiare, insomma. E allora questa roba qui ci illude, ma ci illude anche la chirurgia estetica, ci illude.
0: Diventano tutti dei mostri, mostruosi.
1: Io comunque mi impongo sempre questa domanda: Mick Jagger ha la stessa età del Presidente della Repubblica nostra? Io non so se ingegneria genetica, oltretutto pensate cosa si è preso nell'arco della sua vita a Mick Jagger, no? E a vederli vicino al nostro presidente, uno sembra il padre, l'altro il figlio. E allora chissà, forse uomini robot o
0: va bene, chiudiamo qui allora, credo.
1: Grazie dell'attenzione.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Abbiamo tante cose da raccontare io e i miei compagni di viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in Scozia che è tutto da raccontare. Qui presenti abbiamo Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Daniela Giraudo.
2: Ciao Rosalba.
0: E Andrea Lesmo.
3: E ciao.
0: Tutto quello che abbiamo da raccontare è qua.
1: È qua e non in Scozia, perché in Scozia ci siamo appena stati. Devo dire che è stato un ritorno quasi a casa. Io personalmente amo tantissimo la Scozia e credo che sia un posto dove sia molto importante per noi, per il Lab Graal e anche per delle imprese che avete fatto tu e Giancarlo,
0: certo,
1: in passato. E quindi era un po' che non tornavamo in Scozia e è stato un graditissimo ritorno e devo dire che la Scozia non ha perso il suo fascino, perché
0: certo, certo,
1: mantiene sempre un aspetto che è molto magico e a noi è molto caro, sia su un punto di vista artistico sia su un punto di vista storico, ecco.
0: Megalitico anche,
1: anche megalitico, certo. Infatti abbiamo visto
0: Clavacairn.
1: Ci sono tanti posti in Scozia dove si possono ammirare dei megaliti fantastici. Uno dei primi che abbiamo visto appunto era vicino a Inverness, un posto che conoscevamo molto bene, che si chiama appunto Clavacairn, che è un sito particolare perché è fatto da molteplici cairn, che sono questi tumuli.
0: Certo.
1: Però lì sono un po' particolari perché sono praticamente fatti a forma di medicine wheel, ovvero sia hanno una muratura di pietre con un buco in mezzo. E poi la cosa anche interessante è che uno di questi siti era fatto anticamente tutto di cristallo di rocca, che era praticamente considerato un elemento sacro. E devo dire che è un posto veramente particolare perché si respira un'atmosfera veramente molto magica.
0: Poi siamo andati alla Findor Foundation, che è il cuore dell'esperienza della meditazione, perché è lì che nel 1986 Giancarlo ha proposto una meditazione collettiva con altri leader di comunità spirituali ed è stato un evento magico perché poi è nato il New Earth Circle.
1: Beh, Findor diciamo che è questa comunità che è posta proprio in cima, vicino Nairn, vicino Forest, nelle Highlands, dove praticamente dal nulla e per questa coppia formata da Ellen Cady e suo marito hanno formato questa comunità con cui tu e Giancarlo avete,
0: certo,
1: preso,
0: certo,
1: contatto e lì è successa una magia.
0: È stato magico, magicissimo.
3: C'è stato anche, c'erano delle persone anche che erano in meditazione,
0: sì.
3: È stato un momento anche in cui si è fermato un po' tutto rispetto al scorrere della giornata e vedere entrare in questo luogo è stato molto bello.
0: Sì,
3: ecco.
0: Infatti. Poi siamo andati al Loch Ness Center e anche lì è stato un posto magico.
3: Beh, il Loch Ness chiaramente è un luogo particolarmente significativo per tutta la zona della Scozia. Cioè, considerando che la Scozia comunque rimane una specie di riferimento per qualcosa che riguarda le culture più antiche. E praticamente, cioè, se si va sul Loch Ness, sul lago, praticamente tutto intorno c'è una cultura che fa riferimento al mostro di Loch Ness.
0: Certo.
3: Ed è una cosa che non si può rimanere indifferente,
0: infatti,
3: rispetto
0: infatti
3: a quello, perché c'è di tutto e di più. C'è praticamente, se si va a analizzare un po' sta cosa, perché uno rimane stupito sul fatto che si deve in un posto e c'è tutto, che ci sono tutte queste immagini, questi riferimenti a questo mostro che esce dalle acque del lago, no? Praticamente,
0: che io tra l'altro ho visto,
3: che
0: ho visto,
3: tu hai visto,
0: che ho visto.
3: E però c'è tantissime interpretazioni di questa cosa. C'è Innanzitutto c'è il fatto che le prime avvistamenti si riferiscono al VI secolo,
0: certo,
3: in cui c'è questo San Colombano che aveva visto questo strano essere nelle acque. La cosa poi è andata avanti. Allora c'è tutta una serie di riferimenti, cioè di testimonianze in cui ci sono molte persone che dicono di aver comunque visto qualcosa, anche se non è sempre molto precisa la faccenda, qualcosa che emerge dalle acque, qualcosa di sconosciuto.
0: Certo.
3: Poi c'è un'altra versione in cui dicono che sono dei falsi, però comunque ce ne sono tantissime di visualizzazioni.
0: Certo.
3: Poi c'è una ricerca che hanno fatto alcuni per vedere con degli strumenti che misurano il paranormale. Praticamente con questi strumenti hanno sentito dei suoni pazzeschi che arrivavano dal lago, come se ci fosse qualcosa di non ben definito che comunque faceva presente questa cosa qua. E poi, per concludere su questa cosa che è molto simbolica, perché
0: sì, certo,
3: se coinvolge tutta la zona in un modo così evidente, perché c'è questo lago che tra l'altro è un lago lunghissimo,
0: infatti,
3: anche bellissimo.
0: Infatti, bellissimo e scuro, tra l'altro, molto scuro.
3: Sì, è praticamente questo simbolo, che è diventato un simbolo, è diventato anche un simbolo quasi politico, perché per la cultura e l'identità scozzese, che sarebbe come questo drago che emerge dalla cultura, quella più banale, è come se ci fossero diventa il mostro che diventa proprio la vera identità,
0: certo,
3: scozzese,
0: certo,
3: per
0: certo.
3: Cui ha molti significati questa cosa.
0: Molti
3: qua.
0: Significati, sì. Ancora su Findon Foundation, perché non mi sono soffermata abbastanza, ho dovuto tenere a bada le emozioni e i ricordi, perché sono stata sopraffatta dai ricordi di Giancarlo, che ha proposto una meditazione a tutti i presenti che erano lì, uniti da un magico appuntamento. Ognuno di essi era un personaggio di spicco in campo spirituale. E poi siamo andati al Museo di Inverness sui Picti.
1: Il Museo di Inverness sui Picti è stato molto interessante perché, innanzitutto bisogna dire chi erano questi Picti.
0: Esatto.
1: E non so se posso dire qualcosa, perché in realtà nessuno sa molto sui Picti, nel senso che è un popolo preceltico che abitava le zone della Scozia, della Caledonia, come si chiamava allora, e la cui origine è tuttora sconosciuta. Continuano a dire che è un popolo preceltico, continuano a dire che quali erano più o meno le loro tradizioni, dicono che erano Picti perché si pitturavano la faccia di nero, e hanno eretto tantissimi megaliti,
0: che tra l'altro era loro uso seppellire le pietre sacre.
1: Sì, seppellivano le pietre sacre quando per non farle andare in mano
0: ai nemici.
1: La cosa particolare che abbiamo potuto ammirare nel museo erano questi simboli che sono incisi sulle pietre pittiche.
0: Certo.
1: Perché sono dei simboli che non sono ancora adesso, e devo dire che è strano, perché di solito gli archeologi trovano sempre una risposta in tutto. Però questa volta c'era un minimo di onestà, perché dicevano proprio le note che c'erano nel museo, dicevano non siamo ancora riusciti a capire questi simboli cosa volessero dire. Li hanno catalogati perché sono dei simboli strani, fatti a ruota solare, mezzaluna, chiaramente hanno un senso, però non si sa ancora bene quale mistero si celi in questi segni.
0: Assolutamente niente.
1: E poi la cosa strana è che i Picti poi alla fine sono scomparsi nel nulla,
0: esatto,
1: praticamente da un momento all'altro. Questo li lega a tanti altri popoli che hanno avuto più o meno la stessa fine, come gli Anasazi in Arizona o altri popoli che sono scomparsi dalla storia in maniera tutto sommato molto enigmatica, perché non si è ancora capito bene dove siano finiti, ecco.
0: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. Stiamo parlando del nostro viaggio in Scozia. Ci siamo recati all'orto botanico di Inverness. È stata una bella esperienza anche perché avevo una Daniela Giraudo che mi spiegava tutto sulle piante. Daniela è progettista, garden designer, e recentemente ha preso due premi all'orticolario per il progetto Giardino Eco Spirituale. Anche noi eravamo presenti alla premiazione ed è stato davvero emozionante.
3: Ovviamente per il mio lavoro andare a fare
2: sulla Lago di Como, tra l'altro.
3: Per tornare alla Scozia, fare un giro ovviamente in Scozia, in quello che è in Inghilterra, comunque la Scozia, è molto interessante perché per loro la cultura del giardino è molto molto sentita. Mm-hmm. Quindi andare a fare un giro all'orto botanico di Inverness è stato molto interessante perché c'è una collezione pazzesca di diverse specie e poi un giardino bellissimo, ecco.
2: Parliamo di Cawdor Castle.
3: Ecco, e poi l'altro giardino che abbiamo potuto visitare, quello di Cawdor Castle. Questo è un castello interessante anche per altri motivi, perché si parla della leggenda della costruzione di Cawdor Castle. Questa leggenda racconta che il castello fu costruito attorno a un albero di agrifoglio, perché il capostipite della famiglia William fu ordinato da un... La costruzione fu un'ispirazione data da un sogno, per cui si dice che da questo sogno si diceva appunto di far gironzolare il suo asino finché non si fosse fermato in un luogo, e questo asino si è fermato nei pressi di questo albero, e intorno a questo albero hanno costruito tutto il castello.
2: Pazzesco.
3: E questo albero è ancora presente, assolutamente.
2: C'è
3: ovviamente
2: l'albero.
3: Il tronco dell'albero è ancora presente proprio nel cuore del castello.
2: Sembrava improvvisamente di essere catapultati dentro una magia tipo Il Signore degli Anelli.
3: Eh sì, perché è un tipico...
2: sequoie gigantesche.
3: Sì, il castello è stupendo, appunto, è meraviglioso, ma poi tutto intorno, anche la parte più antica del castello, dove ci sono queste sequoie davvero antichissime, enormi, altissime, e poi tutta l'altra parte del giardino, che è più recente, che è un giardino appunto di stile inglese, pieno di erbacee fiorite, stupendo, proprio bellissimo.
2: Poi siamo andati alle Orcadi, iniziando dall'Old Man of Oi.
4: Il viaggio alle Orcadi è stato particolarmente sentito perché noi c'eravamo già stati alle Orcadi un po' di anni fa, con una traversata che Andrea credo che si ricorderà ancora.
2: Sì,
4: adesso,
2: perché mi ricordo ancora,
4: credo che l'abbia vista tutta all'interno di un secchio.
5: Non potrei dimenticarla un'esperienza del genere,
4: però stavolta invece no, è andato tutto bene.
2: È andato tutto bene,
4: il mare non era,
2: si è comportato bene,
4: non era come il Titanic, quindi siamo riusciti a raggiungere questo posto che effettivamente è... Le Orcadi sono molto particolari perché sono intrise di cultura vichinga, perché erano state conquistate dai vichinghi, e devo dire che avvicinandosi appunto si vedono queste enormi scogliere tipo fiordi, sono veramente spettacolari, e poi devo dire che è un posto veramente molto interessante, primo perché ci sono dei siti megalitici pazzeschi, ricordiamo quello che forse era il nostro...
2: Deringo Brodgard.
4: Sì, appunto, quello era il nostro punto focale della nostra escursione, che è appunto il Ringo Brodgard, che è questo cerchio enorme. Che dà su un fiordo, con vicino anche un altro sito bellissimo con delle pietre che sono stranissime perché sono delle lamine che si ergono per 5-6 metri, quindi sono altissime, sì, però sono veramente sottili, che sono le Stone of Stennes. E comunque i segni vichinghi si possono notare sia perché, per esempio, in una delle pietre del Ringo Brodgar sono segnate delle rune, e sia perché in un tumulus lì vicino, a Scarabre, ci sono appunto, anzi no scusate, a Miles Owe, ci sono all'interno del tumulus ci sono delle bellissime iscrizioni in runico. Questo proprio a voler sancire il passaggio dei vichinghi in maniera molto prepotente.
2: Certo, certo.
4: E poi le Orcadi sono molto magiche per tutta un'altra serie di motivi, nel senso che è un posto estremamente brullo, estremamente ventoso, che però racchiude un'atmosfera veramente particolare. E poi siamo stati, magari lo dice Andrea, a Kirkwalk, dove abbiamo appunto visto
2: cattedrale
4: molto,
2: di San
4: molto,
2: Magnus,
4: molto strana,
2: perché, detta anche la luce del nord.
4: Infatti
5: sì, è una cattedrale particolare perché, vabbè, a parte la storia che sta alla base di questa cattedrale, che c'è questo Magnus, Sant Magnus, che praticamente
4: che era un vichingo,
5: che era un vichingo, che però è stato fatto fuori da suo cugino, cioè nel senso che suo cugino ha detto a un altro di farlo fuori, per cui c'è tutta una storia molto complessa. Però interessante anche vedere i simboli che sono espressi in questa cattedrale, nel senso che, come al solito, la parte della conquista, diciamo, l'occupazione cristiana in questi casi viene un po' mischiata con quello che sono i culti più primordiali delle culture precedenti, o comunque quelle di tipo praticamente pagano. Tanto per dire degli esempi, che ci sono alcuni dei migliori intagli, più importanti intagli che ci sono in questa cattedrale, solo per farne qualche esempio, ci sono dei draghi, che però non sono draghi visti come sono visti quelli che vanno fatti nel male, no, sono dei draghi. Poi c'è un piccolo folletto con un cappuccio,
2: sì,
5: e una figura femminile accucciata chiamata Shila Nagig.
4: Ah, Shila Nagig.
2: Nagig.
4: Sì, un simbolo celtico famoso.
2: Certo.
5: E infatti, che però
2: Shila Nagig,
5: sì,
2: è il mio nome.
5: Certo.
2: Il mio nome d'arte.
5: Ti hanno copiata praticamente. È praticamente una grottesca figura di donna nuda che ostenta i propri attributi femminili.
2: Non sono nuda.
5: Lo so, in questo caso sì, che è il simbolo per allontanare il male e la morte, che voglio dire, non è proprio un tipo di raffigurazione molto cristiana. Se
2: certo.
4: Infatti a me aveva stupito moltissimo che in questa cattedrale non c'era praticamente
2: niente
4: croce,
2: di cristiano,
4: ma magari c'era una statua di un vichingo con una sciara in mano. Che non mi sembra proprio una raffigurazione tipo quelle di Padre Pio,
2: certo,
4: che si trovano nelle chiese normali.
5: No.
3: Anche più recente, sull'altare c'era una bellissima nave vichinga appoggiata anziché un crocifisso.
4: Sì, praticamente era una cattedrale che non aveva praticamente
2: niente di
4: cristiano.
5: Sì, l'hanno lasciata fare, però poi mettendoci quello che
4: era dedicata a questo San Magnus, che comunque era un vichingo che è stato accettato in testa da suo cugino.
2: Dopo la riforma scozzese del 1560, la cattedrale fu usata per il culto protestante, come si può evincere dalle scritte Memento Mori, dei teschi con in testa il simbolo del Graal e con una statua con in mano il pendolino divinatorio. È strano.
5: E poi c'è anche in cima una colonna, si vedono due green men,
2: esatto,
5: sono green, e sono uomini dei boschi, e uno dei quali ha il fogliame che gli esce dalla bocca. Che
2: certo,
5: sono proprio, come dire, sono ecospirituali, nel senso che
2: certo,
5: è il simbolo
2: certo
5: della natura.
4: Sì, l'uomo selvaticus è proprio.
2: Sono un selvaticus.
4: Sì. E comunque c'è anche da dire che in un'abside di questa chiesa c'erano la bandiera scozzese e norvegese, quasi
5: ecco,
4: a sancire che la paternità doppia, no? Di,
2: certo,
4: di questo posto. E quindi è stata veramente una interessantissima sorpresa, ecco, vedere una cattedrale così inusuale.
2: Anche Oliver Cromwell non è molto amato in Scozia. Abbiamo addirittura visto un dipinto che lo ritraeva con le gambe all'aria.
4: Che lo stavano accorciando. Non era molto simpatico.
2: No, non era molto simpatico.
4: Beh, diciamo che gli scozzesi ne hanno subito di cotte e di crude, ecco, da parte dei sassoni e degli inglesi, per cui hanno avuto una storia molto sofferta.
2: Certo.
4: E tuttora reclamano la loro indipendenza, però continuano a non dargliela. E tra l'altro loro sono anche stati molto contrari al fenomeno della Brexit, per cui oltre che non sentirsi inglesi,
2: non si sentono neanche scozzesi.
4: Dopo la Brexit si sentono ancora meno inglesi, ecco.
2: Ok, qualcosa da dire sugli Highland Games?
4: Gli Highland Games, bisogna dire che sono un fenomeno veramente molto particolare, perché abbiamo fatto questo viaggio piuttosto lungo per poterli andare a vedere. Ci siamo trovati in una distesa con centinaia di persone, perché sono feste che sono veramente molto sentite e non sono turistiche, intendiamoci. E gli Highland Games sono praticamente dei giochi tradizionali scozzesi che comprendono, hanno
2: molte specialità, molte arti,
4: perché si va da delle cose di forza bruta, perché vedi questi omoni col kilt che tirano la fune o che lanciano tronchi, sempre amici degli scozzesi. Se viene uno di quelli ci...
2: Però c'era un risvolto anche spirituale, no?
4: Beh, perché appunto c'erano le gare puramente fisiche, come quelle appunto che ho appena detto, oppure le gare di danza, dove c'erano questi danzatori che facevano danze tradizionali scozzesi bravissimi, e poi c'era tutta la parte musicale invece, che era sia riguardante le bande di cornamuse e sia gli incontri solisti di cornamusa, ecco, perché lì la cornamusa è finalmente non come qui, uno strumento insomma che
2: incontri solisti,
4: no, è uno strumento che è l'orgoglio della Scozia, per cui c'erano queste gare di pibroch, che è questa musica sacra per la cornamusa, fatte singolarmente, che potete immaginare, io ero abbastanza invisibile, ecco, a sentire centinaia di cornamuse che suonavano insieme.
2: Madonna. Le bande di cornamusa e anche le bande di danza celtica.
3: Sì, danza celtica, erano bellissime, al suono sempre della cornamusa, e poi queste bande, appunto, a parte le gare singole, ma c'erano anche proprio queste bande che suonavano tutti insieme la cornamusa, che erano una cosa spettacolare. Praticamente dall'inizio alla fine eri immerso continuamente nella musica delle cornamuse.
2: Certo.
3: Bellissimo.
2: Ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo viaggio in Scozia. Scozia. Però dobbiamo chiudere, e quindi ringraziamo Daniela Giraudo.
3: Grazie a te, ciao a tutti.
2: Luca Colarelli.
4: Grazie a tutti, ciao Rosalba.
2: E Andrea Lesmo.
5: Grazie e ciao.
2: Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Vi raccomando, rimanete incollati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero, e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland, and you're listening to the voice of Nick Yuldon with another lesson in the series of English Planet. La settimana scorsa ho cominciato a parlare della pronuncia inglese, per quanto sia strano e anche per quanto è difficile per gli italiani di capire sia quello che stiamo dicendo e sia per quanto riguarda la pronuncia giusta per farsi comprendere dagli inglesi. Rimane sempre un grosso problema questo della pronuncia e perciò volevo passare ancora un po' di tempo a spiegare qualche trucco e farvi capire un po' i segreti un po' nascosti nella lingua inglese da questo punto di vista. Regola numero uno, che non bisogna mai dimenticare, come avevo accennato anche la settimana scorsa, è che l'inglese usa una pronuncia basata sulla pronuncia e non un'interpretazione di cose scritte. Noi ascoltiamo la lingua parlata, la memorizziamo e la ripetiamo e riproduciamo in base a quello che stiamo sentendo, quindi facciamo imitazioni. Purtroppo questo non è fattibile per la maggior parte degli italiani, perché voi cominciate normalmente, frequentemente, da un libro di testo in qualche forma, alla scuola ad esempio, con libri di testo di scrittori inglesi, letteratura inglese o libri di grammatica. E questi testi scritti praticamente non corrispondono, non seguono le regole della fonetica. La settimana scorsa ho fatto una piccola prova come esperimento praticamente. E quello che ho fatto è di fare lo spelling di tre parole che erano parole italiane, ma l'ho fatto con l'alfabeto inglese per vedere esattamente che tipo di confusione viene fuori. Allora, adesso faccio un controllo per vedere se qualcuno ha provato quello che esperimento che stavo proponendo. Prima di tutto, la settimana scorsa ho detto una parola che si scrive in inglese F-A-C-I-L-E. Quello che hai appena detto praticamente era la parola italiana facile. F-A-C-I-L-E. Allora, questo sembra facile, letteralmente facile, però è abbastanza difficile per la maggior parte, perché quando faccio questo in aula, come ho detto con gli studenti, viene fuori un sacco di confusione solo con questo, a causa degli vocali di mezzo, A, E, I, ad esempio. La seconda parola che ho dettato, ho fatto il spelling settimana scorsa, era la seconda parola che ho presentato la settimana scorsa andava così: F-I-S-C-A-L-E. Che risulta la parola italiana sempre fiscale. F-I-S-C-A-L-E. La terza parola invece che ho fatto andava così: V-I-R-O-N-I-C-A, che è il nome di una ragazza sia inglese che italiana, Veronica. V-I-R-O-N-I-C-A. Allora, tanto per vedere questo esercizio piuttosto banale, vorrei vedere quante persone hanno provato e hanno sbagliato qualche cosa solo per fare questo, che illustra effettivamente quello che sto dicendo, è che bisogna partire con l'inglese puntare sul fatto di sapere bene l'alfabeto e allenarsi un po' con questo spelling e abituarsi ai suoni che sono effettivamente diversi di quelle che sono scritte sulla pagina. Questo ci aiuta anche a capire il fatto che per capire l'inglese non bisogna puntare sul fatto di capire delle parole intere come unità di lingua, bisogna piuttosto puntare sul fatto di ripetere e capire suoni individuali e suoni in combinazioni, partendo ad esempio dalle lettere A, B, C, D, E, F, G. Già questo è abbastanza difficile, eh? Allora, io sono arrivato in Italia parlando inglese e niente italiano e quindi ho dovuto imparare tutto. Prendo un libro e comincio a leggere e incontro una parola, è scritto VEDERE. Bravo, dico, cosa vuol dire questo? Prendo il dizionario, vedere, ok, vedere vuol dire in inglese sì, I see, ok, sì, vedere, perfetto. Poi un po' più avanti incontro un'altra parola scritta molto simile, CREDERE. E quindi armato e preparato come sono, esco fuori nella strada, incontro un italiano e comincio a dire credere. Perché devo credere in questo? E l'italiano non mi capisce, perché no? Perché non è credere, è credere. Però leggendo un libro, come faccio a sapere questo? Il concetto linguistico è questo, ma essendo la lingua italiana molto meno fornita di parole che non la lingua inglese, l'inglese ha migliaia, migliaia, migliaia, forse di più di possibilità di fare questo tipo di confusione tra pronuncia e scritto. Io qui adesso faccio un piccolo gioco con un po' di parole per farvi spiegare cosa succede. Prendiamo quattro parole, ad esempio, scritto molto simile. Io sto guardando qui. Pear, che è la pera, scritto P-E-A-R, P-E-A-R, va bene? Un'altra parola, scritto quasi quasi uguale, B-E-A-R, forse avete già indovinato, sì, B-E-A-R, bear, pronuncio uguale, pear, bear, fa la rima, bear, orso, va bene, ce l'abbiamo, vado avanti, un'altra molto simile, tear, T-E-A-R, tear, T-E-A-R, verbo strappare, perfetto, ho tre parole imparato. Un altro molto più comune, wear, W-E-A-R, what are you wearing today? Wear, ok? E si nota che tutti questi sono quasi uguali nella scrittura. P-E-A-R, B-E-A-R, T-E-A-R, W-E-A-R, cosa cambia? Cambia niente. Ok, però adesso vado a guardare tre altre parole che sono scritte quasi quasi, quasi uguali. H-E-A-R, F-E-A-R, T-E-A-R. Ok, allora vado anche con questo. Hair, no, no, non hair, here. Ah sì? Allora, fair, F-E-A-R, fair, no, no, no, no, fear. Ah, F-E-A-R, fear. Allora, T-E, scusate, T-E-A-R, tear. No, no, ma come no? Ha detto già le stesse parole prima, T-E-A-R, tear. Ah, sì, ma questa era la parola strappare, il verbo. Qui sto dicendo la parola per una lacrima, tear, e si dice così, T-E-A-R. Ma come? La stessa parola identica, la pronuncia è diversa e il sinonimo è un senso diverso. Come mai? Strappare, lacrima, tear, tear. Ma che complicato. Anche questo fear, cos'è fear? Allora perché non è fair? Ah, non è fair perché è fear. Fear è la paura, è la parola per paura. Si scrive così, semplicemente. Hear, ascoltare, oppure sì, sentire. H-E-A-R, si scrive così, ma si dice in un altro modo. Hear, fear, tear. Avete capito il gioco? Questo gioco, questa situazione, si ripete migliaia di volte, migliaia di occasioni nella lingua inglese. Perciò non si può mai fidarsi di imparare l'inglese parlato studiando da un libro, a meno che non sia accompagnato da un libro di fonetica. Per arricchire un po' questa situazione vi presento un altro paio di problemi usando le stesse parole. La parola here, che avevo detto prima, si scrive H-E-A-R. Probabilmente avete già riconosciuto, ma esiste un'altra parola here, che si scrive H-E-R-E, H-E-R-E. Questa parola è molto comune e vuol dire qui in inglese. E quindi abbiamo here, sentire, e here, qui, e sono uguali, identici da sentire, la pronuncia non cambia, non si può fare una distinzione solo perché sono scritti in un modo diverso. Se Simile sono le due parole qui, wear and wear. Wear and wear. Wear your clothes. W-E-A-R. Oh, where are your clothes? W-H-E-R-E. Dove sono i tuoi vestiti? Where do you wear a dress? Dove indossi tu un vestito? Di nuovo, non c'è nessuna distinzione, non c'è nessuna differenza di suono, non di pronuncia. Queste parole sono identici da sentire e da dire. Però sono scritti in un modo diverso. Ah, ma voi inglesi siete complicati, e come? Sì, giusto, è per quello che abbiamo sconfitto Giulio Cesare, che è tornato a Roma, e poi un migliaio o qualcosa anni dopo è tornato anche in Francia Guglielmo il Conquistatore, perché non riuscivano neanche a venire a capo di questi inglesi. Alla fine poi abbiamo continuato a studiare bene l'inglese e poi, facendo così, abbiamo conquistato il mondo con l'impero britannico, con cui io personalmente non sono molto d'accordo, però l'abbiamo fatto perché parlavamo inglese e tutto il resto del mondo parla anche inglese. Piuttosto la domanda è: come si fa a capire quale significato ha questa parola se dico la parola where? Allora, sia indossare ossia dove, sì, dipende tutto, si indovina piuttosto dal contesto. Sentendo questa parola, la testa, la memoria ovviamente mette un contesto e si ricorda effettivamente che questa parola potrebbe avere due significati. Il cervello stesso, con abbastanza velocità, ovviamente con l'allenamento, riesce a indovinare quale sarà giusto di questo, dove, cosa sta dicendo questo dove, oppure indossare. Si risolve in questa maniera qua. Per uno studente dell'inglese, che sia italiano o qualcos'altro, l'importante per la comprensione è di seguire il senso della frase, del contesto. E per parlare bisogna poi evitare di cercare di imporre una pronuncia diversa secondo quello che si legge da una cosa scritta, una versione scritta delle stesse parole. Usando come esempio sempre questi due termini che abbiamo appena usato, where and where, si nota un'altra cosa che capita spesso in inglese, perché ci sono delle lettere che si scrivono ma effettivamente non si dicono mai, sono sempre silenziosi, silenti. Questo compare appunto nella parola where, che è scritto W-H-E-R-E. Ma questa H proprio non si sente, non si pronuncia e non bisogna mai tentare di pronunciarlo. Per dare altri esempi ancora più, non so, clamorosi, per dire, c'è la K, che è la K che compare spesso davanti a una parola, all'inizio di una parola, però sempre accompagnato da tipo un N, ad esempio nel knee, ginocchio, knock, colpire. È più comune know, K-N-O-W, know. Questo non è il negativo know, che si dice esattamente nello stesso modo, ma è la parola conoscere, know, K-N-O-W. Do you know me? Si vede stranamente che qui know, conoscere, c'ha quattro lettere, K-N-O-W. Il negativo inglese, N-O, no, solo due lettere, ma non c'è nessuna distinzione di pronuncia e quindi non bisogna cercare di dire no o qualcosa del genere, perché è sbagliato, è semplicemente no, e bisogna solo ricordarsi di questo fatto, anche pensando, mo, che strano, però è giusto. Do you know? No, I don't. Do you know why? No, I don't. No, no, no. Qui allora abbiamo la famosa lettera K, che è molto duro, però silente, non si sente. Un altro molto comune in inglese è la P. Do you know what a psychologist is? Psychologist. Can you hear a P in psychologist? I can't. We write psychologist with a P, but we don't pronounce psychologist with a P. We pronounce psychologist with an S. Okay? The most difficult thing about speaking and understanding English is that English people actually don't say approximately half of the things that they are actually saying. They do not pronounce them. Quando parliamo non parliamo mai in frasi o parole o termini completi, facciamo un uso molto comune di abbreviazione e eliminazione, così che rimane praticamente solo le ossa delle strutture e chi ascolta poi fa un lavoro di ricostruzione basato su esperienza e teoria. Chi vuole parlare bene o capire bene l'inglese deve abituarsi piuttosto a questa pratica qua, allenarsi in questa specie di indovinello, perché questa è la chiave per imparare, per capire. Io molti anni fa, studenti o qualcuno, un amico, no, mi ha chiesto di interpretare le parole di una canzone di Sting. Era proprio all'inizio di una canzone. Allora io ho preso una registrazione, un CD o qualcosa, riascoltato centinaia di volte e non riuscivo proprio a capire cosa stava dicendo. Poi, essendo testardo, continuavo a cercare, ma poi alla fine ho rinunciato per disperazione e ho guardato il testo in un libro e dopo aver letto il testo e riascoltato di nuovo, vi giuro che lui non stava dicendo quello che era scritto, oppure doveva sentirsi così. Però non disperate, perché non è tanto difficile, non è impossibile, non è difficile quanto sembra. Infatti mia moglie, che è italiana, è meglio di me, più brava di me nell'interpretare le parole di canzoni, di film o di programmi televisivi anche in inglese. Now I'm interrupting myself, it's time for a tea break. Stay tuned to Radio Dreamland, come back in a few minutes and I'll be with you with my English voice and some stories about this week's events to relate to you. I'll be back soon.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli. Ciao Luca.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: A debita distanza.
1: Come sempre, noi ligi.
0: Ligi siamo. Allora, continuiamo la carrellata di artisti che fanno parte di questo sodalizio di gente veramente speciale. Speciale perché ama gli animali e sono antispecisti i nostri artisti, quindi sono persone particolari. E oggi abbiamo Giovanni Del Ponte, che è uno scrittore specializzato in libri per ragazzi, che abbiamo conosciuto più volte. Molti dei suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue, ha una sensibilità particolare e quindi abbiamo piacere di ospitarlo tra di noi.
1: Sì, come dicevi tu, anche questa volta artisti particolari, perché di questo si tratta. Artists United for Animals, artisti che hanno secondo me una marcia in più, ovvero sia questa sensibilità verso gli animali, ma non solo, anche un pochino oltre, perché come dicevi tu, esatto, l'antispecismo è sicuramente ancora uno step superiore, ecco, rispetto all'animalismo, di cui insomma è assolutamente una cosa nobilissima, però l'antispecismo è una cosa in più e forse rispecchia meglio proprio i principi su cui è stato fondato Artists United for Animals, che sono ben riassunti in Tutti i figli di Madre Terra, che è un po' il nostro libro che hai scritto tu insieme a Giancarlo, e che è un po' il manifesto di questa associazione.
0: Verissimo, infatti il libro Tutti i figli di Madre Terra è l'anima di questo sodalizio, in cui vedo che tutti si riconoscono. Quando si parla di tutti i figli di Madre Terra, cioè cosa vuol dire? Siamo tutti figli di Madre Terra, noi, gli animali, e tutti. Madre Terra ha partorito tutti i suoi figli. Non possiamo dimenticarcelo questo, perché dimenticarcelo vuol dire andare contro natura.
1: Ecco, diciamo che se dovessi fare una divisione dell'umanità, direi che ci sono quella parte di umanità che invece questa cosa se l'è dimenticata, invece quelli che l'hanno sempre vissuta e che cercano comunque di viverla ancora adesso, no? Mi vengono in mente i nativi, no? Di tutto, esatto, il pianeta, che hanno un rapporto con Madre Terra che è sicuramente diverso da quello che può avere la cultura maggioritaria, dove in realtà vive completamente disgiunta dall'ambiente e comunque da quella realtà globale che lo circonda.
0: Infatti parleremo con Giovanni Del Ponte del suo romanzo L'enigma di Gaia, che è quanto mai adatto proprio a questa trasmissione, perché tutti i figli di Madre Terra vuol dire tutti i figli del nostro pianeta, e quindi Gaia è esattamente quello, l'organismo vivente da cui noi siamo scaturiti tutti quanti.
1: Gaia è un bellissimo concetto, una bellissima raffigurazione di quella che secondo me è la terra su cui viviamo. In effetti, come negare che è un vero e proprio organismo vivente capace di autorigenerarsi, autocurarsi? In fondo noi siamo per il lasso di tempo in cui abbiamo abitato questo pianeta, siamo veramente un soffio, ecco.
0: Sì,
1: quindi
0: verissimo.
1: Invece la nostra terra ne ha passate
0: di tutti i colori
1: è sempre, per adesso è sempre lì.
0: Ah sì, magari il genere umano non ci sarà più, ma la terra continuerà a essere oltre noi. Ma andiamo avanti allora con l'intervista a Giovanni Del Ponte. Siamo in collegamento con Giovanni Del Ponte, uno scrittore specializzato in libri per ragazzi. I suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue. Si è cimentato nella regia per il cinema indipendente, realizzando vari corti e mediometraggi. Fin qui è tutto giusto, Giovanni?
2: Sì, bravissima, tutto giusto.
0: Diciamo ancora che questi mediometraggi sono stati proiettati al Festival Internazionale del Cinema Giovani, ora Torino Film Festival. E il suo ultimo mediometraggio è Futuro Remoto. Gli Invisibili sono una serie, no? Una tua serie che ha avuto un successo straordinario, diciamo, perché mi sembra che sia stato anche molto letto in tutto il mondo, no?
2: Sì, fino al Cile, però non passando per gli Stati Uniti, che è il mercato ovviamente potendo contare su Hollywood più importante.
3: Certo.
2: Sono molto protezionisti, quindi è molto difficile in realtà il mercato inglese, quindi non posso lamentarmi troppo. In compenso abbiamo la lingua inglese, cioè francese, spagnola, tedesca, quindi insomma sì, un po' di nazioni hanno conosciuto questa serie.
3: Certo, e oggi parliamo di quello che tu hai messo libero, scaricabile gratis, che è l'Enigma di Gaia, che fa parte comunque della serie Invisibili, no?
2: Esatto, e il quarto della serie, per quanto i miei libri si possono leggere indipendentemente dai precedenti,
3: sì,
2: perché ci sono delle piccole sottotrame legate ai rapporti interpersonali tra i personaggi, però diciamo che ogni storia si può capire indipendentemente,
3: ecco, dalle che è molto più semplice da seguire, perché magari c'è l'idea che uno debba in una serie debba iniziare dal primo, invece così, essendo monotematici, è molto più facile, no?
2: Sì, il mio intento era proprio quello, non volevo costringere eventuali lettori a dover iniziare dal primo, qualora invece fossero stati interessati,
3: certo,
2: a leggere la terza, appunto, la quarta avventura.
3: Certo, quindi, ecco, sì. Tu sei uno degli artisti di Artists United for Animals, a buon diritto, a buon titolo, perché tu sei ambientalista e animalista, e la tua parte, la tua vena animalista è nata in un certo modo, mi raccontavi, no? Con delle creature che ti hanno in qualche modo indirizzato.
2: Ma, ovviamente innanzitutto i miei gatti e una cagnona che la mia compagna e io abbiamo avuto per 10 anni, insomma, questa compagna di vita.
3: Sì.
2: E ricordo infatti sempre quando uscì la prima volta a spasso con questa cagnona, che non eravamo ancora certi di doverla di dover passare con lei tanti anni, ma una persona che incontrai mi disse: guardi che poi non potrà più farne a meno, perché le darà tantissimo.
3: Sì,
2: e devo
3: così
2: dire che in effetti già dopo una settimana non avrei più potuto farne a meno, credo.
3: Ti capisco perfettamente. Ecco, l'Enigma di Gaia, mi piace molto questo titolo, perché Gaia, penso tutti sia ispirato all'ipotesi Gaia di James Lovelock, no? Che vedeva,
2: esatto,
3: che vedeva,
2: sì,
3: il pianeta come un organismo vivente. Quindi
2: sì,
3: raccontaci un po' dell'Enigma di Gaia.
2: Per quanto appunto fosse un'ipotesi di uno scienziato, la trovai allo stesso tempo molto spirituale.
3: Sì.
2: E questo mi sorprese, perché io vengo da una famiglia di medici, mio padre è medico, mio fratello cardiochirurgo, quindi sono cresciuto in un ambiente laico. Nonostante questo, incontrando l'ipotesi Gaia, percepì questo senso di appartenenza con gli altri, ma anche gli altri animali, il mondo,
3: certo,
2: vegetale.
3: Stai descrivendo l'ecospiritualità, quella a cui ci ispiriamo anche nel nostro gruppo AUFA.
2: Certo,
3: sì, perché
2: certo,
3: la spiritualità non è un qualche cosa da relegare nelle religioni, è qualcosa di più profondo, e forse Lovelock l'aveva intuito.
2: Sì, penso che tutti gli esseri umani abbiano una propria spiritualità, poi sta all'individuo,
3: certo,
2: scegliere oppure essere scelto, insomma, da questa spiritualità e rivolgersi alle religioni, oppure compiere un percorso di crescita spirituale,
3: certo, certo,
2: rituale, ecco. Lo stesso Einstein compare in una fotografia con un maestro yogi degli anni 20, degli anni 30, quando è stata scattata quella foto, e per dire che per quanto lui fosse non religioso, diciamo, percepiva questo anelito. Però tantissimi scienziati, fisici quantistici, si sono poi avvicinati alla spiritualità e anche alla religione,
3: certo,
2: nei loro studi.
3: Ma la scienza e la filosofia dovrebbero essere due componenti che dovrebbero andare di pari passo, dovrebbero andare d'accordo insieme, perché non si può pensare, mettere dei paletti alla ricerca, non si può mettere, secondo me, dei limiti nell'approccio con l'esistenza, no?
2: Sì, credo senz'altro nella ricerca spirituale che non si possa. Nella ricerca scientifica invece credo che L'etica dovrebbe essere il faro,
3: ecco,
2: a cui...
3: questo sono d'accordissima, assolutamente d'accordissimo. E infatti purtroppo nella scienza non c'è questo faro, non c'è questa etica che diventa un bene superiore, un principio superiore, se no non ci sarebbero tante brutture, non sarebbe concessa la sperimentazione sugli animali, ad esempio.
2: Ad esempio.
3: Stiamo facendo discorsi grossi, eh? Ma tornando all'enigma di Gaia, che tu l'hai reso scaricabile in occasione della Giornata Mondiale della Terra.
2: Esatto, sì, il 22 aprile. Perché mi sembrava che fosse il libro che in questo, il mio libro, che in questo momento fosse forse più attuale, perché non rivelo nulla di fondamentale dicendo che verso gli ultimi capitoli c'è una grande marcia dell'umanità che scende nelle strade per rinnovare il patto di appartenenza a Gaia.
3: Sei stato un precursore, quindi, nel 2005 l'hai teorizzato.
2: Nel 2005 è uscito, sì, per la Stalin Kupfer e poi nel 2011 per la Di Agostini.
3: Quindi sembra un po' prevedere il movimento Fridays for Future.
2: Per certi versi, nel mio libro era proprio l'umanità intera, quindi ragazzi e adulti, però mi fa... Beh, innanzitutto quando mi sono trovato in Piazza Castello Torino, quel primo, sì. Cos'era il 15, il primo sciopero del clima mondiale dei Fridays for Future, adesso non ricordo esattamente la data di un paio d'anni fa, devo dire che davvero mi sembrava di essere...
3: di vivere il tuo romanzo.
2: Per come l'avevo immaginato.
3: Certo,
2: sì.
3: Bello questo.
2: Però mi fa particolarmente piacere che siano i giovani ad aver fatto partire nella realtà invece il nostro cambiamento, perché penso che sia molto più importante se sono loro i primi a essere sensibili su questi temi,
3: certo,
2: che non gli adulti, che invece poi dovrebbero sensibilizzare dopo i giovani. Sì, è vero che gli adulti nell'immediato sono quelli che hanno teoricamente il potere, gli strumenti, i bottoni a portata di mano, l'indipendenza economica, ecco, se vogliamo. Però i giovani possono contare sui giorni, sui mesi, sugli anni a venire, e quindi...
3: Proiettati verso il futuro, certo, è vero. Però c'è un bug, secondo me, ancora in questo movimento, perché ci sono ancora troppi giovani che non si rendono conto che una delle maggiori cause dell'inquinamento sono gli allevamenti intensivi. E io ho visto delle scene di giovani che dopo la manifestazione se ne andavano tranquillamente a mangiare l'hamburger. E allora c'è un po' poca consapevolezza. Greta stessa non è così, perché Greta propone la dieta vegana, no? Lei che ha messo in moto il movimento.
2: Sì, ho visto una volta una sua intervista dove lei con estremo candore diceva: ma ho visto dei politici che parlano di voler salvare il pianeta e mangiano ancora la carne.
3: Ecco.
2: Era proprio sorpresa.
3: Solo che non passa questo messaggio, non passa molto, cioè volutamente, probabilmente non passa dai media, non passa il fatto che questo Fridays for Future parla di ambiente, non c'è una terra, non abbiamo un pianeta B, però non dice quali sono le cause reali.
2: Immagino che essendo appena nato come certo. Movimento voglia subito portare all'attenzione l'emergenza, quindi non abbiamo un pianeta B, agiamo subito, magari appunto aspettandosi poi che siano i vari governi ad agire in maniera massiccia, no?
3: Certo.
2: Però credo che a poco, perlomeno io ho sentito, che molti giovani invece stanno compiendo questa scelta.
3: Questo è vero, c'è sempre
2: una
3: sensibilità maggiore,
2: tempo,
3: sì, è vero. Ci interrompiamo un attimo per un brano musicale, ma state con noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi, tornando sempre all'Enigma di Gaia, che mi piace proprio tanto questo nome. Che riscontri hai avuto rispetto all'ambiente? Cioè tu metti anche temi anche ambientalisti nei tuoi romanzi, quindi trovi che ci sia un'attenzione da parte dei tuoi lettori?
2: Ma allora, questo libro per esempio era stato adottato dal Salone Internazionale del Libro di Torino mm-hmm. e dalla Regione Piemonte nel 2014 nell'ambito di un progetto chiamato Gaia Siamo Noi, e dove i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, e, cioè praticamente delle medie e delle superiori, mm-hmm. Dovevano realizzare dei video, e quindi questo progetto serviva per sensibilizzarli nel confronto della green economy e dell'ambiente.
1: Certo.
2: Quindi nel 2014 avevo l'impressione che in effetti i giovani non fossero così ancora così attenti, apparentemente. Devo dire apparentemente, ovviamente, sì. a questi temi, però che forse inconsciamente la sensibilità stesse aumentandosi, perché se no non si spiegherebbe perché quando comparve all'improvviso sugli palcoscenici Greta Thunberg,
1: esatto.
2: Così tanti giovani aderissero ai suoi scioperi.
1: Sì, infatti.
2: E credo che forse già nel 2014 non fosse così presente questa esigenza nei giovani, insomma questa attenzione nei confronti dell'ambiente, però evidentemente già un paio d'anni dopo, se prima non
1: certo.
2: c'era la sensibilità, insomma li ha raggiunti.
1: Eh sì, perché è esploso questo movimento
2: in tutto
1: il mondo.
2: Ma quando è così, secondo me, è come le grandi idee, per cui magari esce un romanzo, un film che affronta un grande tema,
1: esatto.
2: e poi se ne vedono tanti simili. Non è solo, credo, perché ovviamente le case editrici, le case di produzione cercano di cavalcare l'onda, c'è il successo di Harry Potter, allora escono tanti
1: certo.
2: libri sulla magia, ma perché a mio parere le grandi idee, e quindi anche le grandi idee intese, idee dell'umanità, esigenze insomma di tutta l'umanità, arrivano per tutti, e qualcuno di noi a un certo punto
1: le canalizza, certo, bisogna canalizzarle
2: all'attenzione. Però evidentemente ci sono già, e toccano tante persone, quindi basta una piccola scintilla.
1: Esatto,
2: davvero.
1: Esatto, concordo, perché ho visto anche con questo movimento di artisti, questo sodalizio di artisti, che ci sono delle persone come te, come tanti altri, che sono veramente persone speciali. Questo sodalizio mette in luce la voglia di fare qualcosa e scatena davvero quella scintilla, perché si crea un'onda che io mi auguro sarà inarrestabile in senso positivo, ovviamente.
2: Sì, è quello che si augura, che sia una massa critica, come viene definita a un certo punto, una massa che è in grado di in qualche modo influire anche nelle decisioni dei politici, dei governanti.
1: Certo, bisogna solo farlo capire, far capire quanto è importante e quanto consenso c'è intorno a questi temi. Tu, tra l'altro, fai anche dei seminari con i giovani, no?
2: Sì, ma di scrittura narrativa, e comunque narrativa in generale, tecniche di narrazione.
1: Bello.
2: Che prescinde anche la sola scrittura.
1: Quindi avendo contatto con i giovani, hai possibilità di tastare anche il loro terreno per capire se sono sensibili. Sicuramente ci metterai di mezzo anche le cose che ti sono care, no?
2: Sì, beh, io cerco sempre anche nei miei libri di non mettermi in cattedra, quindi attraverso i miei personaggi penso che si percepisca come la penso, forse.
1: Certo, certo.
2: Però quando tengo questi corsi non parliamo di temi, ma del fatto che secondo me una buona storia debba però anche parlare di qualcosa.
1: Chiaro.
2: Che non vuol dire poi cercare di piegare l'opinione del lettore, ma semplicemente per l'autore stesso.
1: Sì, è vero, perché sennò se c'è sempre di mezzo una sorta di morale, sì. Dopo un po' da fastidio, sì, ci vuole anche la storia, insomma.
2: Sì, sì. C'è un grande equivoco su questo, soprattutto per quanto riguarda gli scrittori per ragazzi. Spesso quando vado a tenere gli incontri nelle classi, i ragazzi mi chiedono ma cosa vuole insegnarci? Dico loro, guardate, più che darvi delle risposte, io mi auguro di sollecitare in voi dei nuovi interrogativi.
1: Giusto.
2: Perché secondo me un nuovo grande interrogativo, una nuova grande domanda è più importante che non tante risposte.
1: Assolutamente, è il dubbio che fa crescere, è quello che fa crescere, più che avere già delle risposte preconfezionate.
2: Esatto, io credo che il dubbio, la domanda abbia in sé poi l'esigenza dell'inizio di un percorso. E l'arrivo, ma non è poi sempre così importante, secondo me è molto più importante rimanere nel mistero, potremmo dire,
1: guarda,
2: quella sensazione di
1: hai detto benissimo, infatti anch'io sono appassionata del simbolo del Graal, no? Come sai, perché ce lo metto dappertutto, questo simbolo lo metto anche nel mio gruppo musicale, e nel nome del gruppo musicale, ed è proprio un simbolo che ti porta verso il mistero, ma non ti dà risposte. Ti consiglio di pensarci per un eventuale tuo romanzo futuro, perché quello che il Graal potrebbe essere molto interessante.
2: Sì, perché poi si dibatte tantissimo su cosa fosse realmente,
1: sì,
2: no?
1: Infatti. Ma è più il senso della ricerca, non sta tanto nell'obiettivo finale, ma proprio è il viaggio stesso che conta, come dicevi tu prima, no?
2: A me piace quel tipo di storie sullo stile di Arrival, che è un film di fantascienza,
1: certo.
2: Dove arrivano delle astronavi in varie zone del mondo e quindi vengono chiamati degli esperti di linguaggio per trovare un modo per dialogare con questi alieni. E quindi tutto il film alla fine non è altro che una ricerca di una glottologa per capire come comunicare. Però lo trovo particolarmente efficace come film perché non ci fornisce delle grandi risposte, ma ci fa intuire che il linguaggio stesso in un certo senso crea in noi, nel nostro modo di ragionare, una matrice.
1: Certo.
2: Perché a un certo punto la glottologa dice: se noi conosciamo come linguaggio soltanto quello degli scacchi, saremo portati a ragionare in termini di avversario,
1: certo.
2: Come se ci fosse un confronto che debba portare alla vittoria di uno dell'altro, no?
1: Verissimo. Sì, perché c'è una logica dentro, c'è nel contenuto del linguaggio c'è una logica, c'è una filosofia, è indubbio questo.
2: Sì, mi affascina questo, quindi mi affascinano quei tipi di storie che sono come i koan, no?
1: Sì, sorte
2: di proverbi orientali che non possono avere una risposta,
1: esatto.
2: Come per esempio qual è il suono di una mano sola che applaude.
1: Famoso koan.
2: Bellissimo. Non si può avere una risposta logica, ma questi koan hanno proprio questa funzione di darci come uno scrollone. No?
1: Di spingerti oltre il conosciuto, di spingerti, spingerti oltre la mente, io direi, oltre quello che la mente può descrivere e in qualche modo imprigiona anche. Infatti i miei compagni del Lab Graal abbiamo dei contatti con i nativi di tutti i continenti, no? E hanno, all'ONU, quando ci troviamo all'ONU per queste sessioni in cui si trovano tutte queste comunità native che tra di loro non si capiscono nemmeno perché hanno linguaggi molto diversi, però c'è qualcosa che li unisce, che guarda caso è proprio Gaia, torniamo a Gaia, è il rapporto con Madre Terra, e riescono a intendersi. In fondo anche il film che citavi prima andava in quella direzione.
2: Fra l'altro, adesso che hai citato i nativi americani, i coprotagonisti dell'Enigma di Gaia sono i Web TV Boys, che è un gruppo di giovani cyberattivisti di una casa famiglia multietnica di San Francisco, che sono minorenni, però un po' più grandi degli invisibili, diciamo sotto i 18 anni, tra tra i 14 e i 21 anni. E loro sono poi i protagonisti assoluti di un altro mio romanzo intitolato Acqua Tagliente,
1: sì,
2: che è ambientato nella riserva Navajo.
1: Ah.
2: Navajo tra quelli tra gli indiani d'America, ed è ambientato nel deserto della Arizona, questa storia.
1: Fantastico.
2: Dove si crea il più grande parco acquatico del mondo, mm-hmm, paradossalmente, perché chi attinge, cioè chi creerà poi il parco, attinge una falda acquifera sotterranea che i nativi della zona, in particolare gli indiani Hopi, in quella zona lì, la considerano infausta questa fonte.
1: Certo.
2: E chi arriva, gli speculatori ovviamente non ci credono, e creano il più grande parco acquatico del mondo, il più spettacolare, e quindi la storia prende l'avvio quando i Web TV Boys si recano il giorno dell'inaugurazione per denunciare l'apertura, sì, di quello che giudicano un ecomostro che sfrutta l'acqua,
1: certo,
2: potabile, insomma, per guadagnarci fondamentalmente, e ho trovato, sono partito, ho collocato là questa storia proprio per come sono stato colpito dalla spiritualità degli indiani Hopi.
1: Esatto.
2: E se i lettori vanno sul mio sito nella pagina dedicata ad Acqua Tagliente, vedranno che c'è una sezione extra approfondimenti, così come c'è anche per l'Enigma di Gaia, dove parlo degli indiani Hopi, della loro spiritualità, riporto un loro, non è solo una poesia, è un loro pensiero che ho ritradotto, e ho sentito proprio l'esigenza profonda di ritradurre questo loro pensiero che avevo letto in inglese, e non ero soddisfatto della traduzione italiana, e inizia dicendo: noi siamo quelli che stavamo aspettando. E io mi sono ritrovato molto in questo, perché uno dei problemi, secondo me, insiti in genere fantasy, o spesso anche di fantascienza, come Matrix,
1: sì,
2: come lo stesso Harry Potter, Il Signore degli Anelli, è che in tutte queste storie c'è un cosiddetto eletto,
1: sì,
2: come
1: vero,
2: in Matrix c'è la,
1: certo,
2: figura di Neo, no? Che è l'eletto, che deve toglierci fondamentalmente le castagne dal fuoco. E quindi noi aspettiamo qualcun altro che ci faccia uscire dalle nostre difficoltà.
1: Benissimo.
2: Invece gli indiani Hopi pensano che coloro che stiamo aspettando siamo già noi.
1: È verissimo, ma infatti vedi quante cose ci uniscono, perché io sono stata in quei posti, siamo stati al Grand Canyon, abbiamo dei contatti proprio con gli Hopi, e quindi conosco benissimo questo tipo di mentalità, ed è particolare, quindi adesso che so che nei tuoi romanzi c'è anche questo aspetto, me lo segno, perché voglio assolutamente leggere l'acqua, come si chiama l'acqua?
2: Acqua Tagliente.
1: Acqua Tagliente, perché c'è anche di mezzo una lotta di nativi, quindi c'è una lotta per la riconquista delle loro terre.
2: Certo.
1: Bellissimo.
2: Della loro acqua.
1: Della loro acqua, sì.
2: Certo.
1: Che per loro è importantissima, anche perché la usano per cerimonie e anche per guarigioni.
2: Sì, certo.
1: Allora, il tempo, penso, a nostra disposizione si è terminato. È molto bello tutto questo discorso che abbiamo fatto, abbiamo toccato tanti temi, ma se vorrai potrai essere ancora nostro ospite, se avrai voglia, e andiamo avanti in tutti questi discorsi che abbiamo toccato oggi. Diamo solo qualche riferimento. Allora, tu parlavi del tuo sito,
2: sì,
1: che è
2: www.giovannidelponte.com.
1: Ok, dove si possono trovare tutte le informazioni sui tuoi libri e anche le cose a cui accennavi prima, no?
2: Sì, per ogni mio libro si possono scaricare i primi capitoli, uh-huh, gratuitamente, oppure un capitolo audio letto da Federica Valenti,
1: sì,
2: del Piccolo Teatro d'Arte di Torino, uh-huh, che è una anche doppiatrice professionista di cartoni animati giapponesi, molto brava, e quindi è anche brava a dare le intenzioni ai personaggi. E proprio questa settimana il Piccolo Teatro d'Arte di cui lui fa parte mi dedica sul suo profilo Facebook, mm-hmm, e Instagram, il Piccolo Teatro d'Arte, una settimana dove io ho consigliato delle letture, una da un libro di un altro autore, una proprio dall'Enigma di Gaia.
1: Ah,
2: quindi se volete potete ascoltare da domani la lettura tratta dall'Enigma di Gaia.
1: Fantastico. Grazie Giovanni, alle prossime allora, alle prossime interviste.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Allora.
1: D'accordo. Ciao. Ciao. Veramente molto interessante questa chiacchierata con Giovanni Del Ponte, sono venute fuori tanti discorsi che rivelano una sensibilità fuori dal comune.
3: Sempre discorsi, secondo me, di qualità, sempre discorsi che ci riguardano da vicino e ancora maggiormente che fanno vedere come veramente l'arte abbia qualcosa da dire di importante, veramente anche in questo caso è stato ben rappresentato, sì, da Giovanni Del Ponte.
1: Assolutamente sì, e quello che è nostra intenzione è creare un'onda inarrestabile, un'onda che porti benessere a tutti i figli di Madre Terra. E a questo proposito vi ricordo anche il libro da cui che è di riferimento, un manifesto per un mondo antispecista che è di riferimento per questo movimento di artisti, Tutti i figli di Madre Terra, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Si può trovare anche in ebook oppure acquistarlo online al sito www.triskeledition.com. E mi sembrava giusto anche dirlo perché questo libro è stato accettato da tutti gli artisti come un manifesto in cui si sono rispecchiati tutti quanti.
3: Assolutamente sì, e infatti devo dire che da tutti i riscontri che abbiamo avuto di quelli che hanno poi aderito all'Artist United for Animal è proprio questa la condivisione delle cose che avevate scritto in questo libro.
1: Vero.
3: Perché secondo me in questo libro è veramente contenuto un po' quel non so che fa scattare qualcosa di una concezione un pochino più allargata di,
1: esatto,
3: quello che può essere così l'animalismo attuale,
1: che è una rivoluzione che non è relegabile solo nella nicchia

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali ed enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
2: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere, dopo traumi o malattie, non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holothuria, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco! E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici-biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero fortemente criptozoologico: perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora, cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito, sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Ex. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante, una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Morris Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni, e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'area, declino che portò aiutò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando, con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può, e questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute, di Rosalba Nattero, è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere granchiette sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge vita-morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio. Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. È lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo. mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello Yin e dello Yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione, non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, voglio dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione, è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Alice Bertocchi. Musiche Lab Graal.
0: Appuntamento nella cattedrale. Silenzioso, vuoto e buio, l'universo suo malgrado esisteva. Concentrazioni di materia, rincorrendosi come ritornelli, tracciavano echi magnetici. Come onde in uno stagno di nulla, si rinfrangevano sulle spiagge dell'esistenza. Il presente, tra passato e futuro, cominciò a splendere in una manciata infinita di gemme, mostrata per sedurre la vita nel compito assegnato dalla propria natura. Una creatura, gemma microscopica, si mosse nelle acque deserte del pianeta silenzioso, lungo il cammino degli eoni, sino al levarsi di un grido che si tramutò in parola, tracciando echi di coscienza nel vuoto stellato. L'uomo, suo malgrado, esisteva.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Notiziario Animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, UNCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

0: Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Scienza di Confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland, state ascoltando Scienza di Confine, è puntata di fine stagione, io sono Gianluca Roggero insieme al mio collega Roberto.
2: Ciao a tutti.
1: Garosci. E avremmo deciso di affrontare un argomento che ci è parso molto interessante perché è di attualità e nello stesso momento in qualche modo richiama a fenomeni, alla fenomenologia UFO anche in epoche non sospette, quindi periodi anche più indietro nel tempo. Stiamo parlando della sfera di Buga. Io non so se ne avete sentito parlare, cari ascoltatori, ma è un caso piuttosto interessante per tutta una serie di implicazioni, perché stiamo parlando di una sfera che è quindi un manufatto che in qualche modo ha generato un notevole interesse anche nella comunità scientifica indipendente, ma non solo. L'oggetto è stato classificato inizialmente come UFO e stiamo parlando di una sfera che è stata avvistata in Colombia nel periodo di, se mi sbaglio, marzo.
2: Sì, a marzo del 2025.
1: Marzo del 2025, da questo signore, Don José, che l'ha avvistata, quindi l'ha vista volare, quindi l'ha seguita per diversi minuti, per poi atterrare a circa 50 metri. E questo ha avuto la possibilità, questo Don José, di raccoglierla e questo il fatto interessante, consegnarla alla comunità scientifica e ai ricercatori. Qua c'è di mezzo anche un noto giornalista che conosciamo bene nel mondo dell'ufologia, questo giornalista messicano, ricercatore ufologico, che è Jaime Moussan, che pare sia l'attuale custode della sfera.
2: Sì, è così, infatti è l'attuale custode della sfera. La sfera è arrivata nelle sue mani, diciamo. E qui, Gianluca, ci sono tante cose da dire relativo a questo avvistamento e a questa, anche alla presa che questo Don José ha fatto, che su internet, e poi quando uno se ne va a vedere, ci sono veramente un sacco di video che fanno vedere proprio quando è stata prelevata la sfera. È una sfera che è stata praticamente ripresa da più di una posizione, quindi ci sono anche delle riprese differenti della sfera, e quindi è tutto un caso, se vogliamo, è da una parte molto strano, dall'altra parte fa pensare, perché ci sono delle contraddizioni. Diciamo che in linea di massima esaminiamo proprio in termini nello specifico del manufatto. Se tu volevi aggiungere qualcosa, se no.
1: No, anzi, direi che è soprattutto interessante perché so che tu hai fatto un po' di ricerche in merito, e quindi a me quello che interessa è proprio tutta questa documentazione relativa proprio alle indagini che sono state fatte, perché noi siamo abituati, no, a un avvistamento UFO, è una cosa che compare, scompare e chi si è visto si è visto.
2: Sì.
1: Mentre in questo caso l'oggetto è nelle nostre mani.
2: Sì, nelle mani terrestri.
1: Sì, nostre intendo terrestri, non, sì. non nostre.
2: No, noi no.
1: Proprio mie e tue, ma
2: no, quasi.
1: del consesso umano, tra virgolette.
2: Sì.
1: E quindi cosa ci puoi dire in merito?
2: Ma allora, guarda, dopo che è stata ritrovata questa sfera, se la sono un po' tenuta nelle mani e poi hanno cominciato a farla esaminare. E poi vediamo anche tutta la diatriba che è seguita a questo ritrovamento, no? Perché da una parte ci sono state delle analisi da parte di gruppi indipendenti, quindi ma anche da parte di università, e dall'altra poi c'è stato tutto un controltare di persone, tra ufologi, non ufologi, studiosi, non studiosi, che hanno avversato alle varie situazioni che si stavano creando. Comunque andiamo per ordine.
1: Per esempio, scusami se ti interrompo, una cosa che potrebbe essere utile per i nostri ascoltatori, cioè proprio così di base, è chiaro che se digitate su internet sfera di Buga vi comparano anche delle immagini.
2: Il mondo.
1: Però fondamentalmente di cosa stiamo parlando? Quindi dimensioni, come si presenta questa sfera?
2: Ma sì, allora non è una sfera molto grande, avrà una circonferenza, avrà un diametro di una cinquantina di centimetri grosso modo. praticamente si presenta, appunto, sarà 40-50 centimetri. Comunque è una sfera che si presenta con una superficie, diciamo, lucente,
1: quindi metallica.
2: Metallica, ovviamente, su cui c'è un disegno che ha fatto molto discutere, ed è praticamente tenuta insieme all'equatore. Non si è ancora capito da che cosa, da che tipo di cintura all'equatore di questa sfera c'è, che la tiene insieme. Sembra che all'interno della sfera ci siano delle forze che tengono queste due semisfere unite, però si ha paura nell'aprirle, perché potrebbe distruggersi anche l'elemento, la sfera stessa. Questo fa pensare, se da una parte fa pensare a qualche tecnologia sconosciuta, che poi non è così, dall'altra invece fa anche pensare che sia un artefatto che è in grado di difendersi sotto certi aspetti, no? Per cui all'inizio era stato dato assolutamente come di provenienza aliena. Poi questo, nel corso delle varie analisi, è un'ipotesi che man mano è venuta un po' a cadere, anche perché lo stesso Jamie Mousman, questo signore di cui parlavi prima, questo giornalista, praticamente adesso ha detto: prima di tutto occupiamoci di come questa sfera può viaggiare, di come si alza, di come si muove nell'aria, poi dopo penseremo al resto, ma andiamo avanti per gradi e secondo una dinamica che lui si è dato. Allora, adesso andiamo a vedere come è fatta, no? Per questa sfera. Praticamente si è ipotizzato una composizione del 95% di alluminio, mentre invece, questo all'inizio, poi sono state fatte delle analisi condotte da scienziati dell'Università Nazionale del Messico, l'UNAM, che hanno rivelato una composizione un pochino più complessa, quindi un alluminio per circa il 75%, un po' di silicio, circa il 21-22%, altri metalli, tra cui manganese, rama, zinco e altre anche in quantità minori. Due materiali interni si muovono in presenza di un campo magnetico, che anche questi sono in via di, diciamo, identificazione. L'esterno della sfera è solido e metallico, e appunto, come dicevo prima, è composto di due parti. L'interno non è solido, però le tiene unite. Hanno fatto delle termografie computerizzate, delle TAC, insomma, che rivelano una forma interna simile a un vaso, che si pensa possa anche accumulare dell'energia. La presenza di un'altra percentuale di silicio, quindi circa il 22%, può fluidificare l'alluminio per la fusione, e in questo contesto si ipotizza che, essendo il silicio cristallizzato un conduttore, possa servire a distribuire meglio l'energia statica cruciale per quello che può essere un discorso di lievitazione. Poi sono state fatte delle scoperte, prima sono state smentite, poi sono state riconfermate. Hanno trovato fibre ottiche, quindi fibre ottiche, che vuol dire anche poi nanotecnologia, tutto sommato. E questo, da una parte, se vuoi, ha un po' spiazzato anche i ricercatori, perché non si aspettavano mai più di trovare queste fibre ottiche, che sono un po' presenti dovunque nella sfera, in particolare appunto lungo questa cintura, diciamo, no? Questa sorta di equatore, sotto un polimero che ancora non è stato identificato, che comunque hanno scoperto che si fonde a 110 gradi. Le fibre che hanno trovato non sono tutte uguali, variano in dimensioni e numero di filamenti, perché sono anche più di 6. Si ipotizza che quelle più piccole servono per la comunicazione a lunga distanza, e sono solo delle ipotesi, mentre quelle più grandi come sensori per raccogliere dati ambientali, temperatura, umidità, pressione. E questo, da una parte, è praticamente come è fatta la sfera. Poi hanno fatto anche delle ipotesi su un meccanismo di volo, e qui c'è stato qualcuno che ha parlato dell'ipotesi Tesla, e qui sei praticamente di Tesla, sei tu molto più espertone di me, perché si è fatta questo tipo di paragone con Tesla, paragonando il principio alla torre Wunderliff, no? Di Tesla.
1: Sì, quella di Wunderliff.
2: Esatto. Quindi questo potrebbe essere una delle ipotesi per cui questa sfera si muove.
1: Cioè, quindi praticamente un meccanismo legato all'elettromagnetismo.
2: Esatto.
1: Quindi infatti, sfruttare l'elettromagnetismo terrestre per poter levitare e quindi muoversi.
2: Esatto, infatti. adesso quello che stanno appunto cercando di fare è quello appunto di cercare di farla muovere, e l'obiettivo è fare riuscire a ruotare l'interno della sfera a una velocità sufficiente per generare l'energia e le cariche necessarie proprio al fatto che possa lievitare, e quindi dimostrare così che esiste un meccanismo. Poi c'è, cos'altro si può dire? Che d'altro canto, mentre ci sono fibre ottiche da una parte che sono appunto rappresentative di una forma di nanotecnologia, un ingegnere di nome David Avilar Roldan, che è un esperto di metallurgia, conferma che il processo di produzione della sfera, ovvero sia come è stato fatto, è praticamente sia semplice quanto rudimentale, perché è in uso da ormai 5.000 anni, che è una fusione a sabbia praticamente. Le due parti esterne della sfera sono tenute insieme non da giunzioni esterne, ma dalla forza di quello che era all'interno, così come è stato detto prima. E nonostante ci sia questo processo rudimentale, no? di come è stata costruita, all'interno è presente un bellissimo disegno, un'opera d'arte, che in realtà è un chip. Si ipotizza che potesse avere una funzione di comunicazione, e questo contrasto tra il processo di fabbricazione rudimentale e la nanotecnologia e l'alta ingegneria rivela un ulteriore mistero, no? Perché da una parte abbiamo un sistema con cui è stato fatto, che è questo sistema vecchio di 5.000 anni che conosciamo benissimo, dall'altra ci sono delle tecnologie che appunto rivelano quello che dicevo prima, la tecnologia della fibra ottica. Poi di?
1: No, ma pare che ci sia anche un discorso relativo a un chip esterno. Quindi tu hai parlato di un chip interno.
2: Sì, no? Sì, c'è anche il chip esterno, certo. Questo okay, chip esterno è quello. È quello che assomiglia, sì, è stato fatto, è un chip esterno che ricorda anche, tra parentesi, un Corp Circle, questo che è un'altra cosa abbastanza da notare.
1: Ma ne parliamo dopo la pubblicità.
2: Dopo la pubblicità approfondiamo.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Abbiamo parlato della sfera di Buga nella prima parte e illustrandolo così come è stata fatta, come è stata ritrovata. Nella seconda parte, prima di passare la parola a Gianluca, volevo ancora fare un piccolo excursus di tutte quelle che sono state anche le cose dette contro, ovvero sia da una parte abbiamo un oggetto che rappresenta e ancora adesso ha dei lati oscuri, potrebbe essere un UFO, potrebbe non esserlo, è un Opart, non è un Opart, a questo punto ancora non si sa, nonostante sono passati ormai qualche mese dalla sua scoperta, però sicuramente ci sono un sacco di diciamo di studiosi, come dicevo all'inizio della trasmissione, che sono contro la veridicità o comunque contro, insomma, si pensa che sia un falso, un fake, come si usa dire oggi, clamoroso. Perché? Praticamente il discorso è questo, che ci sono dei dubbi sulle fibre ottiche come semplici riflessi, perché potevano essere dei riflessi di microscopio e questa è poi caduta nel tempo perché hanno visto che non erano riflessi al microscopio, ma erano veramente l'esistenza di fibra ottica. Poi il fatto è questo, potrebbe anche starci il fatto che di questa situazione qui questo giornalista se ne sta traendo un grande vantaggio, perché in realtà tiene lui questo tipo di oggetto, non lo condivide con quello che è la scienza ufficiale e questo gli genera su YouTube, e vi lascerò il link perché secondo me è quello più reale, visto che è quello che, da cui si vede tutto quanto il discorso nei minimi dettagli e come si sta sviluppando, diciamo che ovviamente lui ci sta, probabilmente come youtuber, ci sta prendendo un bel po' di grana e quindi ci sono tanti che mettono in dubbio che sia tutto quanto vero, come ci sono dei youtuber che hanno fatto degli esperimenti proprio e riportano anche filmati di come si può fare questo oggetto e farlo sembrare pure vero, per cui ce ne sono tante cose. La cosa che mi sembra però come critica la più aspra, se vogliamo, è quella per cui viene detto che questa sfera non è stata data, non è stata consegnata a nessun ente ufficiale, perché la potessero esaminare. Quindi qui non c'è di mezzo la NASA, non c'è solo di mezzo l'Università del Messico, che pare che abbia pubblicato un documento che poi lo stesso giornalista ha fatto sparire da internet. Però dicono, ma allora se è tutto vero, ma perché non la dai a un qualche organo ufficiale? Ecco, e questo quindi può essere anche, questo giustifica, no? Nella testa di ognuno di noi può giustificare il fatto che questo sia tutta una fake. Però io volevo far presente che una sfera metallica ritrovata in Florida nel 1974, che è la sfera di Betz, praticamente è stata una sfera che anche questa aveva 20 centimetri come diametro, pesava circa 9 kg. Questa famiglia Betz all'inizio se l'è tenuta, poi l'ha consegnata alla NASA ed è sparito tutto. È caduto tutto nel dimenticatoio. Ma questo non è solo un caso, ci sono stati altri casi, che altre sfere sono state viste, per esempio in un aeroporto, mi sembra che sia un aeroporto degli Stati Uniti, adesso non mi ricordo la località esatta, ma anche questa è passata vicino a dove decollavano gli aerei, l'ha vista un pilota e poi gli hanno fatto ritirare subito tutto da internet, tutto quanto, aveva pubblicato qualche cosa. Per cui io poi ovviamente più di questo non posso dirvi, e poi ognuno si potrà trarre le proprie conclusioni. Noi quello che possiamo fare, io e Gianluca, è lasciare un link che secondo me è quello proprio del giornalista, del suo canale YouTube, su cui potete vedervi e leggervi tutta la storia. Però c'è da dire che anche Gianluca vuoi aggiungere qualcosa, perché questa cosa qua, questa sfera di Buga ti ha un po' intrigato per certi altri aspetti di cui noi ci siamo sempre occupati nella nostra trasmissione, giusto?
3: Beh, noi ci occupiamo di UFO, quindi il fatto che questo oggetto presenti questa forma così ben definita, sferica, metallica, richiama subito alla memoria casistica ufologica proprio relativa ad avvistamenti dove l'UFO in questione aveva una forma sferica. Adesso, diciamo, un evento, una serie di eventi che mi vengono in mente sono proprio quelli legati a questo fenomeno misteriosissimo e che è rimasto così nella storia dell'ufologia anche un po' localizzato, molto specifico, che è quello dei Foo Fighters. In realtà noi non abbiamo mai parlato in trasmissione, sarebbe stato interessante fare una trasmissione dedicata, perché i Foo Fighters sono praticamente è una corruzione anglosassone del termine francese feu, quindi sta per fuoco, no? Quindi Foo Fighters starebbe per caccia infiammato o caccia di fuoco, ed è il nome a cui i piloti alleati diedero a partire dal 1942 a tutta una serie di oggetti con cui cominciarono a fare degli incontri nei cieli dell'Europa, però per dire la verità non solo in Europa, con queste misteriose sfere luminose che tra l'altro in genere erano proprio di piccole dimensioni. Stiamo parlando proprio mediamente tra i 50 centimetri e il metro di diametro, che avevano questa caratteristica, quella di avvicinarsi agli apparecchi in volo, seguivano la rotta, volavano intorno alle fusoliere e poi sparire, allontanarsi a velocità inimmaginabile, dimostrando di essere sotto un controllo intelligente. Uno dei primi casi è questo del pilota della 415esima squadriglia di caccia dell'aviazione degli Stati Uniti, tenente David McFalls, che in volo presso Hagenau nella Sazia Lorena il 22 dicembre del 44 venne inseguito per quasi 3 minuti da due luci molto grandi e brillanti di colore arancione. Ma è un caso, ci sono stati veramente decine e decine di casi di questo genere.
2: Scusa, ti becco al volo con una domanda su cui non abbiamo parlato. Secondo te le sfere che si vedono nei filmati della Nimitz possono essere anche quelli considerati dei Foo Fighters?
3: Lo so, diciamo che lì la forma, ma non è proprio sferica. Lì è più, ricordati che in quel caso un pilota aveva fatto un paragone con i tic tac.
2: Ah, ok.
3: Quindi le famose mentine, sì. Questa forma oblunga.
2: Affascinante. No.
3: Qua invece parliamo proprio di forme proprio sferiche, proprio certo. Nettamente sferiche.
2: Okay.
3: E tra l'altro a volte luminose, a volte non proprio luminose. A volte gli incontri erano diurni. Mm-hmm. Un caso, perché poi cosa successe? Che ovviamente stiamo parlando di un periodo bellico, quindi immaginatevi la reazione che poteva avere, che ebbero i piloti alleati, quelli della RAF, quelli dell'USAF, nei confronti di questi oggetti.
2: Certo.
3: No, sicuramente devono essere armi segrete naziste,
2: sì,
3: o comunque
2: esatto.
3: Dell'asse. Sta di fatto che poi a fine guerra vennero fuori una quantità rilevante di rapporti che i piloti della Luftwaffe o dell'aeronautica giapponese avevano fatto incontrando gli stessi oggetti e a loro volta pensando di essere di fronte a armi segrete alleate.
2: Certo.
3: Quindi gli alleati pensavano armi segrete tedesche e viceversa, e però non era così. No, quindi e questo mistero rimase tale. Poi sappiamo come sono andate le cose, perché a partire dal 47 poi diciamo c'è stato il fenomeno UFO con tutto quello che ha implicato. Tra l'altro c'è stato un caso molto famoso, che è quello di un pilota americano, Gorman, ancora nel 48, che diciamo durante una missione ingaggiò un vero e proprio carosello che fu tra l'altro testimoniato anche da personale a terra, quindi non è il testimone solo il pilota Gorman a bordo di questo caccia, che era un caccia ancora elica, ancora a pistoni, quindi un P-51 Mustang, ma addirittura personale della base, quindi vedevano questo pilota, questo aereo che faceva evoluzioni e lo chiamarono proprio così, una specie di gioco carosello, perché non c'era questa sfera ed era una sfera metallica, perché l'avvistamento in questo caso fu diurno. Ma parlando di UFO e parlando di sforma sferica, questa è una chicca, cari ascoltatori, perché Roberto ha citato giustamente altri casi di forme sferiche, ma io sono andato a ritrovarmi, questa la fonte era una lettera inviata da questo testimone alla redazione del Giornale dei Misteri, parliamo del 1972, perché allora il testimone era ancora in vita, di un avvistamento che risale niente proprio di meno che al 1931, giovedì maggio 1931. I testimoni sono due, la localizzazione è, siamo nei pressi del nuraghe Trudumeddu, a pochi chilometri da Paoli Latino, nel Cagliaritano, quindi siamo in Sardegna. E siamo intorno alle 16:30, questi due ragazzi, queste due persone, diciamo, mentre cavalcavano nella zona di questi nuraghi, a un certo punto osservano una sfera delle dimensioni un poco più grandi di un pallone da calcio spuntare fuori da un nuraghe e volare, librarsi a mezz'aria, quindi più o meno all'altezza di un metro due, e fare delle evoluzioni. E immaginate lo sgomento di queste persone, soprattutto di uno dei due, che infatti a un certo punto disse: no, meglio che non lo seguiamo, diciamo, andiamoci, perché effettivamente, diciamo, tra l'altro c'è anche un nome, perché il testimone è questo Pasquale Masala, il quale cercò anche di raggiungerlo, ma poiché il terreno era irregolare, la vegetazione frenava la corsa, a un certo punto la sfera si dileguò. E qua siamo, diciamo, nel campo dell'assurdo.
2: Sì,
3: allora, siamo
2: sempre
3: nel 1931, certamente questi testimoni avevano tutto in meno che in testa UFO, perché gli UFO non esistevano.
2: Certo.
3: Io lo dico sempre, i casi pre-47 sono da tenere molto in conto. Ed è quello che è da tenere molto in conto è il fatto che le caratteristiche che vengono riferite dei testimoni di questi casi sono molto simili a quelle dell'epoca, invece, quella che noi prettamente chiamiamo UFO. Qui Roberto, io sto parlando più del passato di te oggi, è strano.
2: È strano,
3: questo,
2: sì, è strano, però, comunque, però hai la mia somma fiducia, visto che...
3: Strano,
2: comunque...
3: io parlo del passato, tu parli di più del presente.
2: Okay. Siamo scambiati un po' i ruoli.
3: E quindi, diciamo, rimane il mistero dei Foo Fighter e rimane il mistero della sfera di buca. Che conclusioni,
2: sì,
3: vuoi trarre, Roberto? Cosa ne pensi?
2: Ma guarda, veramente è un caso, come abbiamo visto, è molto controverso. È ancora in evoluzione, perché comunque per il momento la sfera è ancora, diciamo, tra di noi. Poi finirà che questo giornalista la dia alla NASA, che finisce come al solito, lo dia a qualche ente e finisce come al solito, lo vedremo. Però nel frattempo stanno andando avanti delle ricerche. Vediamo che cosa succede. Del resto noi abbiamo aspettato anche proprio di parlarne, visto che l'accadimento di marzo ha generato tantissima diciamo, discussione,
3: fermento, certo,
2: eccetera, eccetera. Noi abbiamo proprio aspettato un attimo per vedere dopo tre mesi che cosa poteva succedere. Ed è una questione ancora in evoluzione, per cui stiamo lì a guardare, tanto nel frattempo ci sono altri UFO, ci sono altre situazioni e in completa evoluzione come sempre, e quindi per i nostri ascoltatori credo che ci potranno poi rivedere qui la prossima stagione a riparlarne.
3: Bene, allora lasciando i nostri ascoltatori alla fine della nostra stagione di Scienza di Confine e rimandandovi a un appuntamento che speriamo foriero di grandi novità per la prossima, vi ricordiamo che come sempre abbiamo il libro di Giancarlo Barbadoro, La ricerca di intelligenze diverse. Ricordiamo che lo trovate, edizioni Triskel, che trovate o alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino, oppure in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordiamo anche la rivista online Shang Newspaper sul sito www.shang-newspaper.com. Quindi a dopo le vacanze, dal sottoscritto Gianluca Roggero, ciao,
2: e da me, da Roberto, un grande saluto e buone vacanze a tutti.
3: Un abbraccio, ciao!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Anna Radici. Musiche Lab Graal.
0: I confini del cielo. Possiamo immaginare i confini degli oceani, al di là dell'orizzonte, fermati da terre sconosciute. Ma si possono immaginare i confini dell'esistenza? Vanno al di là del cielo. Un mare immenso che si apre nell'infinito, verso limiti impossibili a immaginare. Forse non ci sono neppure.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: Dreaming.

La mia visione è il dono degli antichi. Nelle pietre, nei fiumi, nella distesa di terre che vanno oltre l'orizzonte, c'è il mio respiro, c'è la mia anima, c'è il mio sangue che scorre. Nella terra che si perde all'orizzonte, c'è scritta la mia storia, la storia delle antiche gesta che hanno creato il mio presente, in un tempo che continua a vivere nella visione dell'eterno presente. E io continuo a sognare.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

del